ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: miele.
1: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinto.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore.

sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sano.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

il tempo di 5 canzoni. Novecentosessanta.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007,

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

occhi nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: 5 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buona domenica a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi da luglio spero veramente che tu abbia ancora di più. Ne parlo da giugno, in quanto se hai dei dubbi, problemi, se vuoi avanzare un'idea, non dovresti fermarti. Chi è insoddisfatto in amore sentirà il bisogno di parlare. Toro, buona domenica, forte energia grazie a Marte, periodo ottimo. Per quanto riguarda le questioni di carattere pratico, naturalmente dipende da dove si parte, dall'età, però possibili novità già note o in arrivo sono previste da queste stelle. Poi da martedì novità in amore. Gemelli, Venere lascia il tuo segno ma non cancella i benefici di maggio. Poi il lavoro si sblocca, arrivano novità tra fine maggio e giugno grazie anche a Mercurio attivo. Torna la curiosità, possibilità anche di fare due lavori insieme. Cancro, sta arrivando Venere nel segno, svolta importante in amore e maggiore serenità generale. Fine maggio, giugno, molto favorevoli questi periodi anche per le questioni di carattere pratico. Il Leone dovrebbe stare un po' più attento ai soldi, è una raccomandazione che ho già fatto diverse volte. Possibili questioni burocratiche, legali, dipende dall'età, da sistemare, ma nel complesso il cielo è positivo e soprattutto rende vittoriosi. Vittorie ancora più importanti con Giove che tra qualche settimana sarà nel tuo segno. Anche chi ha soldi da parte deve stare attento a come amministrarli. La Vergine un po' di nervosismo e di insoddisfazione la sente nell'aria, ma senza veri blocchi. Lavora in cambiamento e l'amore riparte da martedì, anche se i risultati sono ancora scarsi. La Bilancia è in una fase di indecisione e sospensione. Le situazioni si chiariranno meglio tra fine maggio e giugno, ma serve ancora pazienza, soprattutto se è tornato in auge un problema, una difficoltà che sembrava sepolta, annullata, dimenticata da tempo. Scorpione, da martedì Venere torna favorevole, si sbloccano problemi. Io vorrei dare anche un messaggio di forza a tutti i single del segno. Questo è un periodo molto attivo per progetti e iniziative. Giugno da vincitori. Sagittario, qualche tensione iniziale, ma presto Venere non sarà più opposta. E tra l'altro possibili ritorni dal passato in amore, chiarimenti positivi nell'ambito del lavoro. Torna una bella e buona dose di creatività. Capricorno, periodo di recupero ma ancora un po' faticoso. C'è stanchezza, necessità di chiudere rapporti o situazioni pesanti. Nelle relazioni sentimentali inizia una fase di selezione. Se una persona non ti sta bene o non ti capisce, dalla prossima settimana dirai la tua. Acquario, calma e riflessione. Sei tra i segni che ultimamente hanno speso più di quello che hanno guadagnato e quindi bisognerebbe evitare decisioni impulsive. Possibili problemi burocratici da sistemare, una carta firmata, un ripensamento, un annullamento. In amore, situazione che porta verso il bello stabile, soprattutto per i rapporti più giovani. Pesci, sensibilità alta, qualche tensione. Probabile che tu ti senta attaccato. È importante chiarire i problemi, magari anche facendosi difendere da qualcuno, perché almeno fino alla fine di giugno avrai Giove a favore. Buone possibilità di incontri e soprattutto per i cuori solitari maggiore apertura verso nuove esperienze. Tra poche ore Venere tornerà favorevole. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Latte e miele.
3: Con un sorriso marimessa al mondo, con un sorriso.
2: Latte e miele.
4: Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre.
5: Radio Latte e miele.
2: La tua musica italiana.

0: Beh, baciamoci.
1: I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Spot. Fammi la Superstore con Bistrò dal 14 maggio, raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria, prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Fammi la Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
6: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2016.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la

0: 6:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
5: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Ultimi giorni per il Salone del Libro di Torino, che fa dominare in questo weekend i temi editoriali e, come di consueto, a fotografare lo stato del settore sono arrivati i numeri dell'AIA presentati proprio al Salone. Gerardo De Vivo.
6: Effetto traino del bonus biblioteche che spinge il Sud, le librerie indipendenti e gli editori più piccoli. Il mercato del libro viaggia ancora in chiaroscuro, secondo l'analisi dell'Associazione Italiana Editori, che ha presentato l'andamento dei primi quattro mesi del 2026. Migliorano i numeri, con un balzo secondo solo alla Spagna a livello europeo. Le librerie fisiche hanno fatto registrare un più 7,5% a valore. Mentre l'online si mantiene stabile, la grande distribuzione subisce una flessione del 14,6%. Migliorano nel complesso le librerie indipendenti, che incrementano le vendite a copie del più 11,3%, pari a 448.000 copie. A trainare il settore sono la narrativa di genere, romance in testa, graphic novel e i libri per la prima infanzia, mentre spicca anche il dato sui fumetti, più 14% nei primi mesi di quest'anno. Il bonus interviene in un anno difficile, ci auguriamo sia confermato e stabilizzato al partire dal 2027, sottolinea il presidente dell'AIE Cipolletta. Cala intanto la domanda sui testi universitari e nella saggistica.
5: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
7: Spot. Quando la

0: Salvatore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
4: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
5: No, ho solo smesso di accontentarmi.
4: Parli dell'arredamento?
5: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
4: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
5: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
4: Allora non è solo arredamento.
5: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
10: Latte Miele.
11: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
10: Latte Miele.
12: Ti bacio ancora mentre dormi.
13: Radio Latte Miele.
10: La tua musica italiana.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Spot.
7: Wow! Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
10: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.

0: 7 Gold. Gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
1: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra dei Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni, Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
2: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
3: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2007.

Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: 7 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buona domenica a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi da luglio spero veramente che tu abbia ancora di più. Ne parlo da giugno, in quanto se hai dei dubbi, problemi, se vuoi avanzare un'idea, non dovresti fermarti. Chi è insoddisfatto in amore sentirà il bisogno di parlare. Toro, buona domenica, forte energia grazie a Marte, periodo ottimo per quanto riguarda le questioni di carattere pratico, naturalmente dipende da dove si parte, dall'età, però possibili novità già note o in arrivo sono previste da queste stelle. Poi da martedì novità in amore. Gemelli, Venere lascia il tuo segno ma non cancella i benefici di maggio. Poi il lavoro si sblocca, arrivano novità tra fine maggio e giugno grazie anche a Mercurio attivo. Torna la curiosità, possibilità anche di fare due lavori insieme. Cancro, sta arrivando Venere nel segno, svolta importante in amore e maggiore serenità generale. Fine maggio, giugno, molto favorevoli questi periodi anche per le questioni di carattere pratico. Il Leone dovrebbe stare un po' più attento ai soldi, è una raccomandazione che ho già fatto diverse volte. Possibili questioni burocratiche, legali, dipende dall'età, da sistemare, ma nel complesso il cielo è positivo e soprattutto rende vittoriosi. Vittorie ancora più importanti con Giove che tra qualche settimana sarà nel tuo segno. Anche chi ha soldi da parte deve stare attento a come amministrarli. La Vergine un po' di nervosismo e di insoddisfazione la sente nell'aria, ma senza veri blocchi. Lavora in cambiamento e l'amore riparte da martedì, anche se i risultati sono ancora scarsi. La Bilancia è in una fase di indecisione e sospensione. Le situazioni si chiariranno meglio tra fine maggio e giugno, ma serve ancora pazienza, soprattutto se è tornato in auge un problema, una difficoltà che sembrava sepolta, annullata, dimenticata da tempo. Scorpione, da martedì Venere torna favorevole, si sbloccano problemi. Io vorrei dare anche un messaggio di forza a tutti i single del segno. Questo è un periodo molto attivo per progetti e iniziative. Giugno da vincitori. Sagittario, qualche tensione iniziale, ma presto Venere non sarà più opposta. E tra l'altro possibili ritorni dal passato in amore, chiarimenti positivi nell'ambito del lavoro. Torna una bella e buona dose di creatività. Capricorno, periodo di recupero ma ancora un po' faticoso. C'è stanchezza, necessità di chiudere rapporti o situazioni pesanti. Nelle relazioni sentimentali inizia una fase di selezione. Se una persona non ti sta bene o non ti capisce, dalla prossima settimana dirai la tua. Acquario, calma e riflessione. Sei tra i segni che ultimamente hanno speso più di quello che hanno guadagnato e quindi bisognerebbe evitare decisioni impulsive. Possibili problemi burocratici da sistemare, una carta firmata, un ripensamento, un annullamento. In amore, situazione che porta verso il bello stabile, soprattutto per i rapporti più giovani. Pesci, sensibilità alta, qualche tensione. Probabile che tu ti senta attaccato. È importante chiarire i problemi, magari anche facendosi difendere da qualcuno, perché almeno fino alla fine di giugno avrai Giove a favore. Buone possibilità di incontri e soprattutto per i cuori solitari maggiore apertura verso nuove esperienze. Tra poche ore Venere tornerà favorevole. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

Sì. Con Per sempre sì, Sal Da Vinci ha conquistato un buon quinto posto all'Eurovision Song Contest nella notte praticamente. Siamo tra i migliori cinque al mondo in Europa, dai, va bene così. Sal Da Vinci ha portato sul palco questa esibizione col matrimonio, con i lampadari che scendevano dal soffitto, i ballerini, gli alberi di limoni sul palco, fuochi d'artificio, insomma. E poi c'è questo record di ascolti in tutto il mondo, si parla di oltre 60 milioni di stream, quindi molto bene per l'Italia all'Eurovision. Anche gli applausi di Umbertino Aniceto in regia. Ciao da Francesco Carruba alla voce. Inizia Tutti amano il weekend.

0: Tutti amano il weekend e noi di Latte e Miele ancora di più. Di nuovo buongiorno in questa domenica 17 maggio 2026 su Latte e Miele. Stiamo insieme fino alle 10 come ogni sabato e domenica a partire dalle 8. Allora, parliamo proprio dell'Eurovision per cominciare. Per la prima volta ha vinto la Bulgaria con Dara e con questo brano che si intitola Bangaranga. È effettivamente un tormentone che entra subito nella testa. Il significato dovrebbe essere più o meno caos ed è un pezzo che vuole essere un inno alla libertà personale, un po' anche alla ribellione positiva. Bangaranga parla praticamente di una forza interiore che ognuno di noi possiede e secondo la cantante si tratta anche di agire con amore, senza paura. Allora noi ci chiedevamo: per quale momento della vita o della giornata è perfetto il motto Bangaranga? Per esempio, se stasera Sinner vincesse la finale degli internazionali di tennis, allora subito Allora la domanda è proprio questa: per quale momento della vita o della giornata è perfetto il motto Bangaranga? Secondo voi, messaggi scritti e vocali al 335-787-1910.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai,

0: casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto. Con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia. Drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.

0: Jones Bar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
5: Latte e miele.
6: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
5: Latte e miele.
7: Ti muovi lentamente, ti lasci guardare. Che Italia.
0: Radio Latte e Miele.
5: La tua musica italiana.

Rolling Stones, l'ultimo singolo dei The Colors, è il brano più trasmesso in assoluto della settimana per la seconda volta da quando è uscito. Il brano ha due firme d'eccellenza, che sono quelle di Calcutta e Davide Petrella in arte Tropico, e questo singolo anticipa anche il The Colors Live 2026, che è il tour estivo della band. Ora dobbiamo dare anche uno sguardo all'informazione, come facciamo sempre. Allora, dobbiamo parlare della procura di Modena, che ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne che ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena ieri, ne ha coltellata una. I reati attribuiti al momento sono strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Il procuratore Masini ha spiegato che sono chiare ed evidenti le precise volontà di porre in pericolo l'incolumità pubblica e non solo la vita delle singole persone offese in una via del centro cittadino. Questa è proprio una dichiarazione del procuratore Masini. L'uomo fermato è nato in provincia di Bergamo, da genitori di nazionalità marocchina, abita nel modenese, appunto ha 31 anni, è laureato in economia e sarebbe stato in cura per problemi psichiatrici. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al sindaco di Modena per esprimere vicinanza alla città e chiedere al primo cittadino di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso la sua vicinanza. C'è il nuovo singolo di Elisa, a questo punto su Radio Latte Miele, quello di cui abbiamo bisogno, Amore è.

0: ci scattare una foto.
1: Ci sono questi due versi rap alla fine di Amore è, il nuovo singolo di Elisa, che mi piacciono molto. Lei è tornata con questo brano che anticipa il nuovo album di inediti atteso nei prossimi mesi. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato insieme su Radio Latte Miele è scritto proprio da Elisa e prodotto da Dardust, quindi una bella produzione, una firma d'eccellenza. Allora, questo brano è il manifesto di un amore libero istintivo, dice Elisa, qualcosa che non trattiene ma lascia vivere, un amore puro che non potrà mai farti del male. Elisa tra l'altro ha presentato questo pezzo in anteprima dal vivo durante le ultime date del tour nei Palasport, che ha registrato il tutto esaurito in tantissime città italiane. Ora torniamo ancora all'informazione, all'attualità, alle notizie delle ultime ore, con la vicenda delle Maldive, dove praticamente c'è stata una tragedia nella tragedia, perché durante le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub nella grotta di Alimatà alle Maldive è morto per malattia da decompressione un ufficiale delle forze di difesa nazionali delle Maldive. Si chiama Mohamed Mahamadi, ha avuto un malore che è stato fatale, si sarebbero formate delle bolle di gas, di solito si tratta di azoto, nel sangue, nei tessuti del suo corpo. Sono stati inutili i tentativi di soccorso e quindi così si aggiunge altro dolore alla vicenda del gruppo di italiani che sono rimasti prigionieri della grotta, che è nota per la sua grande bellezza ma a questo punto anche per la sua pericolosità. E nell'inchiesta aperta alle Maldive e anche a Roma, le autorità vogliono capire soprattutto perché il gruppo sia sceso oltre il limite consentito dei 30 metri per le immersioni. Tutti amano, wow. Tutti
2: amano, yeah. 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
9: Sai qual è la cosa più bella di stasera?
10: La compagnia!
9: Anche! Ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
10: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
11: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
9: La prossima serata la facciamo ancora qui, è troppo bello. Grazie 3G.
12: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
13: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
14: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
0: Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, tenuta San Samuele, Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
15: Aperti anche la domenica a pranzo.
1: Tra chi ha fatto pubblicamente il tifo per Sal da Vinci all'Eurovision Song Contest a Vienna ieri e in questi giorni in generale, c'è Gianni Morandi che ha pubblicato un video in una storia in cui canta proprio Per sempre sì con altre persone. Lo ascoltiamo con Fatti mandare da

dal 1984 nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele. Va sicuramente bene così in questo periodo per Vasco, che si prepara al suo nuovo tour pronto a partire nei prossimi giorni. È stata fatta proprio ieri la prima prova con il pubblico, c'era una bella fetta di il Blasco Fan Club. Ieri ha provato quasi tutto Vasco, lo ha fatto sapere lui stesso, ma non proprio tutto, perché vuole tenersi qualcosa da svelare solo all'ultimo momento, insomma, anche per non svelare tutta la scaletta. Giustamente Vasco ha detto una cosa molto interessante su come affronta i suoi tour e i suoi concerti. Lui dice: quando parto per una tournée parto davvero, quindi dal momento in cui esco di casa non ci torno più fino alla fine, e soprattutto durante le prove e poi anche durante il tour entro in un'altra vita, quindi solo musica, palco, poesia, suoni, emozioni, dice Vasco, e per questi motivi elimina tutto il resto, soprattutto i messaggi, le telefonate. Lui non vuole distrazioni, non vuole dover avere a che fare con altre questioni al di fuori della musica. E dice soprattutto: anche un piccolo messaggio può cambiarti l'umore. Quando sali sul palco devi essere libero, leggero, acceso. E questo perché per Vasco il tour è come un lungo viaggio, una specie di mondo parallelo. Queste sono proprio le parole di Vasco Rossi, quindi abbiamo scoperto anche come affronta lui i concerti dal punto di vista personale. Tra l'altro ci saranno anche degli stand di Libera durante tutto il tour, che partirà il 30 maggio da Rimini. È un'iniziativa per sensibilizzare sui temi ambientali e della legalità, temi su cui si ritrova anche Piero Pellegrini.

Che cambia dal 1999 con i Lit Fiba su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana che è passato anche per il decennio degli anni 90. Parliamo anche di sport, iniziamo a parlarne con l'Inter che insomma arrivata alla fine di questa stagione ha in programma una bella festa proprio oggi. Prima avevamo ascoltato Vasco che è tifoso nerazzurro, magari è contento anche per questo. Allora oggi si gioca Inter Hellas Verona che è in programma a San Siro alle ore 15, è l'ultima partita casalinga della stagione.

0: Show, 21 volte campioni d'Italia, alle 12.30 con 21 tifosi o personaggi della storia dell'Inter, dal mondo della musica, dello sport, dell'intrattenimento, e anche il DJ set di Benny Benassi. E poi la festa continuerà anche fuori dallo stadio con il bus nerazzurro che attraverserà Milano fino a Piazza del Duomo, dove poi la squadra si affaccerà da una delle terrazze.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
7: Famila Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via. Anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium. Anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
8: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
11: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita. La cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com

0: Musica, il resto scompare.
1: Musica, il resto scompare. La hit che Elettra Lamborghini ha presentato al Festival di Sanremo nel 2020. Quindi sono passati già 6 anni. A proposito del tempo, ma quello anagrafico. Oggi è un giorno speciale per Elettra Lamborghini, perché lei è nata il 17 maggio 1994, quindi compie proprio 32 anni. Tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta Radio Latte e Miele. Un compleanno speciale per Elettra, perché sapete che lei ha raccontato l'Eurovision Song Contest e quindi ha anche partecipato alla vittoria di questo brano.

con Bangaranga per la prima volta l'Eurovision, e gli auguri sono arrivati per Elettra Lamborghini proprio durante la diretta del grande programma di musica, il Festival Europeo della Musica. Appena scattata la mezzanotte, Elettra ha ricevuto gli auguri, ha anche parlato con Eurofestival News, il portale partner di Radio Latte Miele, e insomma a questo sito Elettra Lamborghini ha detto: l'Eurovision è bellissimo, voglio andarci in gara.

0: C'è un'app, un'applicazione che non può mancare nel vostro telefonino, è quella tutta gialla di Radio Latte Miele. Poi c'è il nostro sito lattemiele.com con tutte le informazioni, gli aggiornamenti, contenuti, interviste, curiosità, e i nostri social ufficiali. Per esempio su Instagram in queste ore nelle storie potete vedere anche delle immagini dello spettacolo Alibi di Italy Bears con Radio Latte Miele come media partner.
1: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: 8 e 59.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Serena Brancale, Delia e Levante con Al mio paese su Radio Latte Miele. Per tornare dal proprio paese anche durante l'estate talvolta però servono i treni, e c'è lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenord, Italo, insomma uno sciopero che riguarda le ferrovie in generale, è proclamato dalle ore 21. Beh, questo è il traffico però, Umbertino, c'è anche effettivamente c'è anche uno stop al trasporto locale annunciato in generale, difficoltà anche per la scuola e la sanità, come scrivono i portali in queste ore. Insomma, saranno ore di sciopero, in particolare quello dei treni parte dalle 21 di oggi e continua sostanzialmente per 24 ore per tutta la giornata di domani. Naturalmente può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, quindi bisogna informarsi bene se vi dovete muovere con i treni nelle prossime ore. In generale, occhio, perché ci sono tante mobilitazioni in corso. Tutti amano il weekend, inizia la seconda ora. Ciao di nuovo da Francesco Carruba alla voce, e in regia invece c'è il nostro Umbertino Aniceto. Stiamo insieme ancora un'oretta, poi arriveranno Guido Monti e Dania Cericola. Allora, i vostri messaggi al 335-787-1910. Vi abbiamo chiesto qual è il momento della vita o della giornata perfetto per il motto Bangaranga. Ci ha scritto Giacomo che dice: oggi festeggiamo il compleanno mio e di mio figlio, quindi Bangaranga! Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga, Bangaranga. Proprio così, è il momento perfetto per Bangaranga.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11:30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18:30, solo all'Ippodromo dei Sauri a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.
9: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
10: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
9: Sì, ma attento a non graffiarla.
10: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
11: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: fotografie.
12: Latte miele. Latte miele.
4: Come una fotografia, come una fotografia.
3: Radio Latte Miele.
12: La tua musica italiana.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, l'ultimo singolo di Fulminacci su Radio Latte Miele. Allora, stavo pensando quanti luoghi belli abbiamo intorno a noi, magari a volte non lo sappiamo, ma per fortuna domenica prossima, 24 maggio, sarà la 16ª giornata nazionale delle dimore storiche. Maria Pace Odescalchi, presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno. Grazie, buongiorno.
1: Grazie per essere con noi. Allora, Maria Pace, ricordiamo cosa sono le dimore storiche, che cosa si intende?
2: Le dimore storiche sono, li consideriamo, diciamo, dei presidi nazionali, quello che oggi rappresenta la bellezza del nostro paese. Sono luoghi identitari per tutte le regioni d'Italia ed è per questo che il 24 maggio siamo felici di aprire ben 500 dimore da nord a sud, per cui dal Trentino all'Alto Adige, alla Sicilia, e anche la Sardegna sarà presente, quindi tutte le regioni d'Italia saranno in festa per mostrare e condividere con il pubblico, che speriamo numeroso verrà a visitarci, proprio per far capire l'importanza della custodia e del mantenimento di questi luoghi, che sono dei centri di aggregazione, centri anche di economia, perché sono riusciti a far ripartire in alcune aree delle piccole o anche grandi economie. Basti pensare che luoghi come Reschio in Umbria, che oggi conta 300 dipendenti all'interno della struttura, ripopolato, si sono riaperti asili nido, persone che si sono spostate per andare a vivere, quindi collaborare in luoghi magari prima remoti e non frequentati. Facciamo un altro esempio: abbiamo ad Illegio in Friuli Venezia Giulia una canonica riuscita, organizzando delle mostre annualmente, a portare 750.000 visitatori in un paese da 300 abitanti, che oggi conta appunto queste frequenze estive e primaverili molto, molto alte, con delle mostre straordinarie, e soprattutto hanno aperto bar, ristoranti, un albergo. Per cui, ecco, questi luoghi non è solo il bello da guardare, ma sono luoghi che rappresentano il nostro paese straordinario, la nostra storia, e quindi questa custodia privata La vorremmo condividere con tutti e anche appunto con coloro che possano, speriamo, riconoscerne un valore.
1: Che meraviglia, anche questi esempi ci fanno già sognare, insomma, e poi c'è anche questa utilità concreta, pratica, sociale che Maria Pace Odescalchi ci ha raccontato. Resti con noi perché abbiamo ancora delle curiosità sulle dimore storiche italiane. Prima c'è il disco weekend di Radio Latte Miele. Saif, buona domenica.

0: la domenica.
1: Il disco Weekend di Radio Latte Miele con Saif. Buona domenica, l'augurio che facciamo a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, e anche a Maria Pace Odescalchi, che è in collegamento con noi, la presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, perché domenica prossima, 24 maggio, sarà la giornata nazionale delle dimore storiche. Una giornata, Maria Pace, che ha quest'anno come tema custodi di futuro. Perché? Perché?
2: E allora, grazie ancora. E intanto volevo dire che il pubblico che ci ascolta si può collegare sul nostro sito associazionedimorestoricheitaliane.it, quindi azi.it, per vedere tutta la lista delle dimore, certo, che apriranno su tutto il territorio nazionale. Quindi quello è importante, in modo tale da capire appunto dove potersi recare. Custodi del futuro, in quanto questi luoghi, che speriamo, e che molti sono stati attivati, potranno essere veramente dei luoghi di come dicevo prima, anche identitari, ma che produrranno un'economia anche per il territorio. Basti pensare che nel 2024 abbiamo misurato, con questo osservatorio che facciamo ormai da 7 anni, circa 34 milioni di visitatori sui beni culturali privati, quindi dimore storiche private, e quindi questa custodia, che è presente ma anche per il futuro, potrà solo alimentare questa filiera. L'altra filiera, e quindi anche dell'occupazione, perché poi queste visite vuol dire ovviamente avere delle guide, avere dei trasporti, avere degli eventi, avere dei concerti, avere tutto quello che riguarda proprio l'apertura di un luogo in tutte le sue sfaccettature. E inoltre la filiera del restauro, perché questi luoghi molto appunto sensibili ma anche fragili hanno bisogno di restauri particolari. Pensiamo appunto che un restauro, una dimora storica, costa mediamente tra il 30 e il 50% in più di un restauro normale, ed è qui che questa filiera, che ha calcolato nell'ultimo anno circa 1,9 miliardi di investimenti, per cui un'importante voce del PIL italiano, queste sono ditte specializzate che grazie a questi luoghi continuano a vivere. I restauratori appunto che sono ovviamente fondamentali, perché senza di loro questi luoghi non potrebbero riavere luce e ridare la loro originalità, e il genius loci di questi luoghi vengono appunto ripresi e appunto offerti nuovamente alla luce grazie al restauratore, la filiera del restauro. Per cui custodi il futuro, perché oggi noi custodiamo, ma stiamo mettendo in pratica delle buone pratiche che potranno creare nuovi posti di lavoro, già li creano, ma potranno solo aumentare, in quanto ormai l'Italia, l'abbiamo visto, è uno dei posti più visitati e amati dal mondo, e quindi poter aprire e far visitare nuovi luoghi anche nelle aree interne, perché noi quello che diciamo, siamo molto presenti nelle aree interne che hanno bisogno di supporto, ed è qui che il lavoro straordinario che stiamo facendo con le istituzioni, proprio per cercare di far capire che l'Italia non è solo grande città, ma ci sono dei meravigliosi territori ancora da scoprire, ancora da visitare. Quindi ci auguriamo che questa diffusione anche di dimore storiche possa accompagnare questo nuovo percorso in Italia.
1: Certo, allora io ne approfitto anche per fare i complimenti proprio all'Associazione Dimore Storiche Italiane, che è nata a Roma, se non sbaglio, il 4 marzo sicuramente del 1977, e quindi l'anno prossimo saranno 50 anni, e quindi facciamo già gli auguri all'associazione. Grazie mille, Maria Pace.
2: Grazie.
1: Odescalchi, grazie.
2: Grazie davvero. Allora ci rivediamo per i 50 anni e per festeggiare insieme questo passaggio molto importante a cui teniamo moltissimo.
1: Assolutamente. Domenica prossima, la giornata nazionale delle dimore storiche, associazionedimorestoricheitaliane.it è il sito con tutte le informazioni. Buona domenica, Maria Pace Odescalchi.
2: Grazie.

0: nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
6: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Spot. Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni, Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
2: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: È uscito su vinile in digitale Vivere Ancora, il disco del live di Gino Paoli al Sistina nel 78. Lì per la prima e unica volta insieme c'erano gli amici della scuola genovese Bindi, Endrigo e Lauzi. A quasi 2 mesi dalla sua scomparsa, Il cielo in una stanza.

Sarà quel che sarà, Tiziana Rivale su Radio Latte Miele dal 1983 nel nostro viaggio nel tempo della musica. Alle volte le canzoni hanno delle storie particolari. Per esempio, questo brano ha vinto il Festival di Sanremo proprio nell'83, ma è diventato un po' bersaglio di alcune accuse di plagio allora. Si diceva che il ritornello della canzone somigliasse a quello di Up Where We Belong, brano dell'82 cantato da Joe Cocker e Jennifer Warnes, un brano che fa parte della colonna sonora del film Ufficiale Gentiluomo e che proprio in quell'anno ha vinto il premio Oscar come miglior canzone. Alla fine comunque non c'è stata nessuna causa nei confronti del brano, e anzi la vittoria a Sanremo è stata seguita poi dall'album di debutto di Tiziana Rivale, intitolato proprio col suo nome e cognome semplicemente, e negli anni successivi ha ottenuto successo anche all'estero in paesi come Finlandia, Polonia e Messico. Tornando ai giorni nostri, leggo un messaggio arrivato al 335-787-1910, perché all'inizio vi abbiamo chiesto per cosa è adatto il motto Bangaranga, che è la canzone che ha vinto l'Eurovision, per quale momento della vita o della giornata. Danilo ci ha scritto: dobbiamo partire e andare a Muro Lucano nel pomeriggio, e allora si parte, Danilo. Va bene, aspettiamo ancora i vostri messaggi. Continua il nostro viaggio nel tempo della musica con Frankie Energy MC, che è tornato recentemente con il suo progetto Solo Voce e Batteria. È il suo nuovo album. Ci sarà poi anche un tour che partirà il 30 maggio da Bologna. Nel disco ci sono 11 brani arrangiati solo per voce e batteria, con duetti incredibili: Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, anche Raiz. Insomma, Frank è stato ospite recentemente nei nostri studi. Lo ascoltiamo con Quelli che ben pensano.

0: Quelli che ben pensano dal 1997 con Frankie Energy MC su Radio Latte Miele, ancora il nostro viaggio nel tempo della musica. Quando riascolto questo brano penso sempre anche al videoclip, perché era davvero incredibile. C'erano dentro anche Riccardo Sinigaglia, c'era l'attore Marco Giallini, insomma, in questo viaggio incredibile in taxi. Allora, è arrivata una notizia proprio degli ultimi minuti, ancora sulla vicenda di Modena, perché il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di andare lì, proprio lì dove ieri 8 passanti sono stati investiti con un'auto, 4 persone sono state ferite gravemente, un passante è stato accoltellato. E allora il capo dello Stato visiterà i feriti ricoverati negli ospedali. Ci sarà anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha annullato la sua visita a Cipro proprio per andare con Mattarella a Modena, e quindi Giorgia Meloni ha modificato il suo viaggio istituzionale annullando l'incontro bilaterale con il presidente di Cipro, e quindi le nostre massime cariche istituzionali vanno subito sul posto a Modena, dove è successo questo fatto proprio nella giornata di ieri.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola torna.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Dall'antica bellezza della

0: Puglia emerge un luogo incantato dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
1: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
0: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
1: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
0: Aperti anche la domenica a pranzo.
2: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Francesco Gabbani su Radio Latte Miele con l'abitudine, il nostro Yannick Sinner ha ormai l'abitudine di partecipare alle finali. Per fortuna sono bastati 15-16 minuti di tennis per superare il russo Medvedev. Applausi per gli azzurri in generale, adesso spieghiamo. Nella seconda parte della semifinale, che era stata interrotta venerdì sera dalla pioggia, e quindi Sinner oggi alle 17 affronta sul campo centrale del Foro Italico il norvegese Casper Ruud, il nostro numero uno al mondo azzurro. Per lui è una partita importante anche perché potrebbe, facendo gli scongiuri, diventare l'italiano che trionfa gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta, che premierà proprio il vincitore. Quindi attenzione, sarà un momento sportivo storico davvero importante, dita e racchette incrociate, direi. C'è un'altra sfida importante perché i nostri Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocano la finale di doppio sempre agli internazionali, e quindi insomma un titolo prestigioso, però devono battere la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos. E quindi facciamolo in bocca al lupo a Sinner, Bolelli e Vavassori. Mi raccomando, noi facciamo il tifo per voi.

0: 9:58.
1: Buongiorno a Dania Cericola e all'uomo che aveva previsto la vittoria di Bangaranga all'Eurovision, Guido Monti.
2: Buongiorno.
3: Ehi.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Eccolo là. Com'è? Buongiorno, il Francesco.
2: Il mago Casanova.
3: Sì, il mago Casanova. Buongiorno, Francesco.
1: Buongiorno,
3: buona domenica.
1: Dania. Grazie anche a voi, anche a Guido. Guido, davvero, tu ieri mattina avevi citato proprio questo brano qui.
2: Beh, sì, ma ne abbiamo parlato anche settimana scorsa.
3: Sì, è vero.
1: Quindi l'avevi capito subito.
3: Anche il nostro DJ Aldo l'aveva capito.
2: Anche DJ Aldo voleva fare un remix.
3: Il nostro DJ Aldo aveva già detto che voleva fare il remix e andare là.
1: E allora la notizia è che Latte Miele a casa mia da una settimana almeno, anche di più, aveva previsto il successo di questo brano.
3: Bene, insomma, perfetto.
2: Era uno di quelli più papabili, dai, diciamo la verità.
1: No, che fosse poi tra i favoriti, e poi obiettivamente una canzone molto orecchiabile, lo spettacolo funziona, e quindi.
3: E il nostro dove si è piazzato?
1: Quinto. Dai.
3: Vabbè, dai.
1: Tra i migliori cinque, dai. Bene.
3: Va bene, dai, ottimo.
1: Allora, ragazzi, sono Guido e Dania fino alle 13 con voi. Ciao da Francesco Carrubba, grazie a Umbertino Aniceto in regia che alle 10 è sempre scatenato.
3: Ciao Francesco.
2: Ciao.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da:
4: attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Buona domenica a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi da luglio spero veramente che tu abbia ancora di più. Ne parlo da giugno, in quanto se hai dei dubbi, problemi, se vuoi avanzare un'idea, non dovresti fermarti. Chi è insoddisfatto in amore sentirà il bisogno di parlare. Toro, buona domenica, forte energia grazie a Marte, periodo ottimo per quanto riguarda le questioni di carattere pratico, naturalmente dipende da dove si parte, dall'età, però possibili novità già note o in arrivo sono previste da queste stelle. Poi da martedì novità in amore. Gemelli, Venere lascia il tuo segno ma non cancella i benefici di maggio. Poi il lavoro si sblocca, arrivano novità tra fine maggio e giugno grazie anche a Mercurio attivo. Torna la curiosità, possibilità anche di fare due lavori insieme. Cancro, sta arrivando Venere nel segno, svolta importante in amore e maggiore serenità generale. Fine maggio, giugno, molto favorevoli questi periodi anche per le questioni di carattere pratico. Il Leone dovrebbe stare un po' più attento ai soldi, è una raccomandazione che ho già fatto diverse volte. Possibili questioni burocratiche, legali, dipende dall'età, da sistemare, ma nel complesso il cielo è positivo e soprattutto rende vittoriosi. Vittorie ancora più importanti con Giove che tra qualche settimana sarà nel tuo segno. Anche chi ha soldi da parte deve stare attento a come amministrarli. La Vergine un po' di nervosismo e di insoddisfazione la sente nell'aria, ma senza veri blocchi. Il lavoro è in cambiamento e l'amore riparte da martedì, anche se i risultati sono ancora scarsi. La Bilancia è in una fase di indecisione e sospensione, le situazioni si chiariranno meglio tra fine maggio e giugno, ma serve ancora pazienza, soprattutto se è tornato in auge un problema, una difficoltà che sembrava sepolta, annullata, dimenticata da tempo. Scorpione, da martedì Venere torna favorevole, si sbloccano problemi. Io vorrei dare anche un messaggio di forza a tutti i single del segno. Questo è un periodo molto attivo per progetti e iniziative. Giugno da vincitori. Sagittario, qualche tensione iniziale, ma presto Venere non sarà più opposta. E tra l'altro possibili ritorni dal passato in amore, chiarimenti positivi nell'ambito del lavoro. Torna una bella e buona dose di creatività. Capricorno, periodo di recupero ma ancora un po' faticoso. C'è stanchezza, necessità di chiudere rapporti o situazioni pesanti. Nelle relazioni sentimentali inizia una fase di selezione. Se una persona non ti sta bene o non ti capisce, dalla prossima settimana dirai la tua. Acquario, calma e riflessione. Sei tra i segni che ultimamente hanno speso più di quello che hanno guadagnato e quindi bisognerebbe evitare decisioni impulsive. possibili problemi burocratici da sistemare, una carta firmata, un ripensamento, un annullamento. In amore, situazione che porta verso il bello stabile, soprattutto per i rapporti più giovani. Pesci, sensibilità alta, qualche tensione, probabile che tu ti senta attaccato. È importante chiarire i problemi, magari anche facendosi difendere da qualcuno, perché almeno fino alla fine di giugno avrai Giove a favore. Buone possibilità di incontri e soprattutto per i cuori solitari maggiore apertura verso nuove esperienze. Tra poche ore Venere tornerà favorevole. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: per noi, per voi, per tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Che ne dici? Speriamo perlomeno,
1: sì,
0: dai.
1: Ma speriamo di sì, ecco. È una domenica mattina. E allora buona domenica a tutti. Siete con noi, con Dani e con Guido, in diretta stamattina qui su Radio Latte e Miele.
0: Da casa
1: fino
0: nostra.
1: Alle 13.
0: Da casa nostra.
1: Da casa tua, per
0: eccolo
1: l'esattezza.
0: Eccolo là, sì, certo.
1: Perché io so,
0: sì.
1: Ospite,
0: va
1: è
0: bene.
1: Risaputo.
0: È risaputo.
1: Allora
0: sì.
1: Vi diciamo buona domenica, lo facciamo con piacere. Abbiamo salutato Francesco Carruba, diamo il benvenuto, o meglio, siamo noi che entriamo nella sua storia, del nostro regista.
0: Esatto.
1: E Umberto che sta con noi fino a l'una in punto, e abbiamo a disposizione tante armi di carattere musicale.
0: Ecco, specifichiamolo.
1: Sì, sì, no, perché siamo sì. Assolutamente ecco. Dell'idea che le uniche armi che ecco. Vadano usate siano quelle lì, quelle musicali.
0: Esatto.
1: E allora dicevo, no, stamattina mi ricordo, abbiamo anche un appuntamento con un regista.
0: Sì.
1: Molto famoso,
0: esatto.
1: Che appartiene un po' alla storia di tutti gli amanti del mondo del cinema,
0: sì.
1: Ed è Maurizio Nicchetti.
0: Grande.
1: Cercheremo di metterci in contatto con lui verso mezzogiorno. Intanto diamo subito la linea alla redazione.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane è deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Masoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli Internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per la pioggia, all'Azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. E alle 17 la finale contro il norvegese Ruud. prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Calcio, i match che riguardano la corsa Champions aprono oggi alle 12 la penultima giornata di Serie A. Tra le partite spicca il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
5: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ma nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile. Qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
10: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
11: 7 Gold. Gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre. 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
0: La donna sposa l'uomo sperando che poi cambi, ma l'uomo non cambia. L'uomo sposa la donna sperando che non cambi, ma poi invece la donna cambia. Guy de Maupassant, Bel Ami.

0: Beh, un po' di musica nuova ci vuole qui su Radio Latte Miele. Volevo capire con Marrakesh, Madame Marrakesh. Allora, siamo in diretta, abbiamo sì. questa parola d'ordine che è bangaranga.
1: Oramai è bangaranga.
0: Peraltro sai cosa significa in traduzione?
1: No, dimmelo.
0: Perché è una parola che deriva da...
1: Bulgara.
0: Ma no.
1: Ah no, pensavo fosse una parola bulgara.
0: Ma no,
1: ho sbagliato. Dimmi tu, traduci.
0: È una parola che deriva, non so per quale strano motivo, dalla Giamaica.
1: Ah,
0: e sostanzialmente
1: okay.
0: simboleggia la scoperta della forza interiore, no? Cioè quella forza lì che ognuno di noi ha nel proprio intimo,
1: certo,
0: io
1: certo.
0: medesimo, se stesso.
1: Sì, certo.
0: E però l'idea è quella di agire in modo rivoltante o rivoltoso, no, rivoltoso.
1: Rivoltante è brutto, sì, esatto.
0: In modo rivoltoso e con amore e non con paura.
1: Ah,
0: quindi,
1: bella.
0: Quindi insomma, no. Bangaranga.
1: E allora via Bangaranga.
0: Bangaranga.
1: Bangaranga dappertutto.
0: È la parola d'ordine.
1: Vai.
0: Va bene. Senti, so che abbiamo un bel po' di spazio a disposizione per la musica.
1: Sì.
0: Che è poi il nostro compito, quello di far compagnia proprio con la
1: con la musica,
0: buona,
1: non
0: buona
1: soltanto
0: musica.
1: Con le nostre parole.
0: Esatto. Però tu ieri sei andata a vedere invece uno spettacolo.
1: Ragazzi,
0: ricco sì di musica, ma c'erano coreografie, ballerini.
1: Una cosa pazzesca,
0: ragazzi. Ne abbiamo parlato, perché
1: l'ho accennato ieri.
0: Radio Partner è proprio Latte Miele. Quindi, insomma.
1: E praticamente è uno spettacolo prodotto dall'associazione Italy Bares ETS, che si impegna nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmettibili e nel contrastare stigma e pregiudizi nel promuovere una cultura inclusiva. Ragazzi, uno spettacolo con 150 ballerini, tra appunto ballerini, attori. Peraltro voglio fare complimenti agli attori, tra cui spiccava una mia collega che si chiama Marisa Dalla Pasqua, bravissima, e tutti gli attori hanno interpretato questa parte drammatica, diciamo, in una famiglia. Non vi dico altro, se volete andare a vederlo ancora oggi alle 15:30. Esatto, ve lo dico per quello.
0: Per questo,
1: perché,
0: certo.
1: Ragazzi, se volete andare a vedere qualcosa di straordinario, andate al Teatro Repower.
0: Ride.
1: Perché ieri ho detto.
0: Ma oggi.
1: Lo so, cosa ho detto ieri? Scusa.
0: Potrebbe diventare l'Arena di Milano.
1: Esatto. Cosa ho detto ieri?
0: Reporter.
1: Sì, vabbè, ero
0: Teatro
1: un po'.
0: Reporter.
1: Un po' cotta ieri.
0: Vabbè.
1: No, veramente, ragazzi, andate a vederlo perché è pazzesco. Ci sono 150 tra artisti professionisti, 100 maestranze e la partecipazione ogni anno di artisti provenienti dalla musica, dalla danza, dal cinema e dalla televisione. È veramente qualcosa di straordinario. E ieri c'era anche la nostra amica ballerina Beatrice Carbone, che dopo tanti anni ha ripreso, diciamo, le punte e si è messa a danzare. Guardate, ragazzi, ve lo consiglio.
0: Vabbè, questo se siete in zona, perché
1: se
0: chiaro,
1: siete in zona, sì,
0: se
1: perché
0: uno
1: ovviamente
0: in un'altra città,
1: no, se siete a Milano, vicino ad Assago,
0: c'è.
1: Sì, ecco, potete andare ancora oggi. E oggi c'è ospite, peraltro speciale, Big Mama.

0: Più love, più love, più love, più love. Alex Wise su Radio Latte Miele in diretta per il nostro appuntamento Latte Miele a casa mia.
1: Sì.
0: E so che DJ Aldo ieri si era recato a Vienna e aveva qualche problemino
1: ad entrare con la security.
0: Adesso vediamo se si fa sentire in mattinata.
1: Ma secondo me sì, dai.
0: Ma io penso proprio di sì. Allora, siamo quasi pronti per il nostro viaggio nel tempo. Latte
2: Miele. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
9: Le Fiorentini.
10: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
11: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
12: La compagnia.
11: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato, mi ha incantata.
12: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
13: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
14: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Grazie 3G.
15: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupée è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupée, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
16: Fammi la Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Fammi la Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
17: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
18: No, ho solo smesso di accontentarmi.
17: Parli dell'arredamento?
18: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
17: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
18: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
17: Allora non è solo arredamento.
18: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
1: Per essere liberi bisogna avere fantasia, bisogna allenarsi a immaginare altre vite, altri mondi, altri sentimenti, altri pensieri, altri linguaggi. Bjorn Larsson.
0: 1974. Claudio Baglioni cantava E tu?

0: ritrovato con estremo piacere nel nostro appuntamento della domenica, Fabio Concato.
1: Ma io lo sai che lo
0: che
1: amo.
0: È tornato
1: lo
0: sulle scene e si merita il successo che ha avuto, e soprattutto speriamo che sia riuscito a superare questo momento difficile.
1: Certo, ma credo proprio di sì.
0: In termini di salute.
1: Credo proprio di sì.
0: Diciamo
1: comunque,
0: che è lì nel nostro cuore.
1: Grande, grande. Ogni volta che sento una sua canzone mi sciolgo. Sì. Sono delle poesie, sono delle veramente delle note che ti arrivano al cuore. Bravo, bravo Fabio. Bravo.
0: C'era un mio collega di un'altra radio, della quale ho lavorato per un po' di anni, che tutte le volte che mi incontrava in corridoio faceva Guido piano e poi tirava dritto.
1: Ecco, perfetto.
0: Capisci?
1: Sì, capisco.
0: Come siamo messi?
1: Vabbè. Siamo messi così, un po' pazzi.
0: Detto questo, siamo nell'ambito del viaggio del tempo. Abbiamo ritrovato una canzone di Claudio Baglioni che era del 1974 addirittura, e poi Concato, che invece 10 anni dopo, cioè dell'84, adesso non ci resta che entrare negli anni 90, e lo facciamo con gli Stadio, Generazione di Fenomeni.

0: Questo è il titolo, Generazione di fenomeni di stadio su Radio Latte e Miele, in diretta per la domenica mattina con Dania e con Guido.
1: Presente.
0: Presente.
1: Presente. Domani è un altro giorno, ti ricorda qualcosa?
0: Sì, so.
1: Via col vento.
0: Io ho un'altra frase in mente.
1: Sì.
0: Secondo me era anche più tagliente.
1: Vabbè, lascia sta. E stavo parlando di una cosa seria.
0: Sì, ma te la ricordi l'altra frase?
1: No, dimmela, dimmela.
0: Era francamente me ne infischio.
1: Ah, è vero, francamente me ne infischio. È vero, hai ragione.
0: Visto che stavi parlando di un'altra cosa.
1: No, scusami, non ero collegata con col tuo pensiero.
0: Si colleghi.
1: Volevo raccontarvi questa cosa che mi sembra molto interessante. Stavamo parlando di Via col Vento. Chi non ha visto Via col Vento? Allora.
0: Si colleghi.
1: Va bene, stamattina è tutto così, ragazzi, è durissima. Ve lo regalo per qualche giorno. No,
0: dai, parlaci di.
1: Di Via col Vento.
0: Di questo film nuovo.
1: Ecco, questo film, ma dai, tutti abbiamo visto Via col Vento,
0: certo,
1: almeno una volta.
0: È nuovo poi, 1939.
1: Va bene, ok. Vi ricordate il vestito verde indossato da Rossello O'Hara, che era stato ricavato dalle tende della sua casa proprio per fingere una ricchezza perduta a causa della guerra? Beh, fu il risultato di un lavoro incredibile. Walter Plunkett, che era il costumista di questo film, espose questo velluto verde alla luce diretta del sole per intere settimane, ottenendo così uno sbiadimento naturale e uniforme, cioè doveva dare l'idea che questo vestito fosse stato proprio fatto a mano da lei con le tende della casa. E Plunkett lasciò intenzionalmente addirittura i segni di cucitura grossolani e tracce di polvere tra le pieghe del tessuto, che sono stati appunto dettagli fondamentali per dare questa idea della disperazione e della necessità di quel momento, cioè costruirsi, fare un abito con le tende di casa. Beh, secondo me è un particolare che nessuno conosce
0: certo.
1: E l'ho trovato così sul web quando vado a cercare questi dietro le quinte che a me piacciono veramente tanto.
0: Allora, Gone with the Wind.
1: Esatto, Via col Vento.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
6: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate

0: dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine nel completo rispetto della natura. Erbolinea, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinea.com.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare.

0: latte.
1: Holly su Radio Latte Miele, un po' che non l'ascoltavamo.
2: È vero, sì, è
1: questo
2: vero,
1: artista
2: vero.
1: Italiano che aveva rinunciato ad andare all'Euro Song Festival.
2: Song Contest.
1: Vabbè, adesso diciamo che sto tormentone di Bangaranga non ci mollerà.
2: Vedrai, sì,
1: per
2: sì.
1: Un bel po' di
2: per
1: tempo.
2: Un bel po', per un bel
1: vabbè,
2: po'.
1: Io chiederei se avete visto questo spettacolo che è andato in onda ieri sera su Rai 1.
2: Un vostro pensiero.
1: Ma sì, cosa ne pensate?
2: Cosa ne
1: se
2: pensate?
1: Vi è piaciuto, se avete apprezzato le canzoni che sono state presentate, mm-hmm. Il clima, l'atmosfera, che cosa ne pensate di Israele che è stato in testa fino quasi all'ultimo. Insomma,
2: cosa ne pensate?
1: Cosa avete visto, cosa ne pensate? Raccontatecelo, potete farlo, dai.
2: Al 335-787-1910 mandate i vostri messaggi WhatsApp.
1: Siamo curiosi,
2: siamo curiosi, ma sì,
1: ci interessa il vostro parere.
2: Ah, va bene, va bene. 335-787-1910.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Basta poco a fare impressione.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
1: 11 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tiziano Ferro con Giorgia su Radio Latte e Miele, e l'appuntamento è quello con Dani e con Guido da casa nostra, collegati con tutta Italia attraverso gli studi, lo studio centrale dove c'è Umberto che lavora per noi. Vi abbiamo coinvolto in questa passeggiata mattutina anche chiedendovi il vostro parere,
1: certo,
0: su quello che avete visto magari ieri sera. In TV, perché insomma, è stata una serata naturalmente un po' minestrone, un po' circense,
1: ma vabbè, come al solito,
0: è il DNA di questo appuntamento, di questo spettacolo.
1: Ma si sa che è così,
0: si sa già di tutto. C'era com'era quello della...
1: E io non c'ero, non l'ho visto.
0: Sì,
1: quindi...
0: no, stavo pensando.
1: Che cosa?
0: Il rappresentante della Norvegia, che si chiamava Jonas Love, sembrava un Fred Mercury dei Noartri.
1: Ah sì? Ah davvero?
0: Vabbè, lasciamo perdere. No comment anche per la Gran Bretagna.
1: Perché?
0: Perché Eins, zwei, drei, insomma, infatti hanno preso un voto forse.
1: Ah, cioè hanno fatto una roba. Dai, davvero.
0: Poi c'era Alexandra Capitanescu, che mi piaceva molto.
1: Sì.
0: Ed era la rappresentante della Romania. E anche il violino e le fiamme della Finlandia mi aveva colpito. Poi insomma. C'era quella della Polonia, Alicia, che ha una voce possente, eccetera, eccetera. C'era il nostro Sal da Vinci,
1: certo,
0: che fino all'ultimo, e poi invece è andata male.
1: Quando sono tornata era terzo.
0: Poi dopo è finito male.
1: Mentre mi cambiavo è andato giù un pochino.
0: Qualcuno mi ha chiesto:
1: sì,
0: ma a te proprio piace Sal da Vinci? Allora devo dire che personalmente io non amo quel genere di musica,
1: sì,
0: però
1: certo,
0: Sal da Vinci si merita il successo che sta avendo. Peccato che sia andata male appunto ieri sera.
1: Vabbè, ma non malissimo, dai, quinto posto non è male.
0: Diciamo che il giorno che io sceglierò di ascoltare Sal da Vinci non è ancora arrivato.
1: Sì, va bene,
0: però,
1: d'accordo.
0: Però professionalmente si merita
1: il successo
0: che sta avendo, e anzi sarei stato felice se avesse vinto l'Eurofestival, perché poteva essere un monito per tutte le persone che fanno musica e che non ci riescono, che non riescono a ottenere successo.
1: Esatto.
0: Che vanno. Ecco, bravo. Sal da Vinci è sicuramente sinonimo di
1: di resilienza.
0: Ma sì, di capacità di impegnarsi,
1: certo,
0: a fondo, no? Cioè,
1: sì. E portare avanti la sua arte.
0: Sì, se lo merita.
1: Credendo profondamente in quello che fa, che è la cosa secondo me basilare.
0: Costanza e dedizione.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Sbar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: Chiudete alcune porte, non per orgoglio, incapacità o arroganza. Chiudetele semplicemente perché esse non conducono più da nessuna parte. Paolo Coelho.

0: senza ride.
1: Colpo secco,
2: colpo secco,
1: colpo secco.
3: E ci risiamo, e ci risiamo con la nostra sfida musicale.
4: Ma sì, questa, questa gara nella quale
3: pseudo gara, dai.
4: Ma sì, ma vinci, vinci quasi
3: no,
4: sempre.
3: No, no, ieri hai vinto tu, mi
4: ieri
3: spiace.
4: Ho vinto io.
3: Sì. Le cose devi dirle come stanno. Hai vinto tu.
4: Sì. Beh, potete abbinarvi a una canzone o all'altra, le estraiamo entrambe dalle capsule del tempo personali.
3: Yes.
4: Quindi una con tutta la musica che piace a Dani,
3: certo, sì,
4: una con
3: sì.
4: tutte le canzoni che invece voglio proporvi io.
3: Mm-mm.
4: E avete un numero a disposizione di WhatsApp
3: per abbinarvi: 335-787-1910. Ed è una scusa per regalarvi i gadget di Radio Latte e Miele.
4: Bene.
3: La redazione estrarrà a caso uno di voi.
4: Ma più d'uno
3: di voi e riceverete i gadget di Radio Latte e Miele.
4: Hai capito che vuoi vincere anche oggi? Ho già visto cosa hai preparato.
3: Lo so che hai
4: vuoi
3: visto,
4: vincere anche oggi, ma io ti darò del filo da torcere.
3: Va bene, sono pronta. Parto io allora?
4: Parti, spara.
3: Allora, io vi sparo.
4: Spara. Bangaranga.
3: Vi sparo un Silvi Lucio Dalla 1970.
5: Spara.

0: che pezzo, ragazzi, sì, ma che pezzo.
1: Devo ammettere che stamattina l'hai messa giù dura.
0: Ma veramente, io vado a cercare dei pezzi veramente che mi piacciono, i pezzi che appartengono alla mia vita.
1: E del resto
0: non è una scelta casuale.
1: È il tuo colpo secco.
0: È il mio colpo secco, ma volevo appunto dire ai nostri ascoltatori che è vero, cioè non è la radio che li sceglie, ma li scegliamo proprio noi. E durante la settimana andiamo ad aprire la scatola dei ricordi, e questo per me è un pezzo straordinario. Quindi era Sylvie di appunto Lucio Dalla, 1970.
1: Sì, 10 anni dopo invece
0: arrivi tu.
1: Usciva un album con un sacco di canzoni molto molto molto importanti per la musica italiana, e io scelgo una canzone proprio da questo album del 1980. L'album è di Lucio Battisti, la canzone è Questo Amore.

0: Sì, sì, è questo il mio colpo secco.
1: Sì, è una bella lotta
0: si
1: anche
0: chiama
1: oggi.
0: Questo amore. Sì, oggi è Lucio versus Lucio.
1: Esatto, Lucius versus Lucio.
0: Tu hai scelto Lucio Dalla, io ho scelto Lucio Battisti, potete abbinarvi a una canzone o all'altra. Il colpo secco di oggi va scelto in base a quello che più vi rappresenta,
1: sì, certo,
0: a quello che più quello apprezzate.
1: Che
0: dai,
1: vi ha toccato il cuore, insomma. Al 335-787-1910 potete abbinarvi. E poi vedremo chi vince.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
5: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
6: L'oroscopo è offerto da...
7: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
9: La compagnia.
8: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato, mi ha incantata.
9: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
10: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
8: La prossima serata la facciamo ancora qui e troppo bello. Grazie 3G.
11: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
12: Fammi la Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina. Tanti piatti pronti da portar via. Anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca vini e bollicine premium. Anche zero alcol pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Fammi la Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
13: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
14: Non sei tu che trovi l'amore, è lui che trova te. Ha un po' a che fare con il destino, il fato e quello che è scritto nelle stelle. Anaïs Nin.
15: Ogni riferimento è puramente casuale. Non te regge chi

0: Beh, altri ricordi che si intrecciano e riemergono dagli anni Ottanta, in questo caso una Giuni Russo con Mediterranea,
1: sì,
0: riascoltata,
1: sì,
0: beh, con piacere per quello che mi riguarda, per
1: ma
0: me.
1: Certo, certo.
0: Qui, no, no, sulla, no, radio Latte Miele, Latte Miele.
1: Latte Miele a casa mia con Dania e Guido, sì, e Guido, sì, è ospite.
0: So ospite. Vabbè, ho detto che ogni riferimento è casuale, non drag più.
1: Grazie.
0: Perché se no mi vessi.
1: Ma sei tu che vessi me,
0: ma no,
1: io,
0: ma
1: che vessi.
0: Se ogni riferimento è casuale.
1: È casuale, certo.
0: Certo,
1: va bene. Diciamo di sì.
0: Volevi andare a Torino? Volevi andare?
1: Volevo andare a Torino, alla fiera del libro, ma non si può.
0: Il salone,
1: sì, scusa,
0: no, io
1: ho detto
0: pensavo
1: fiera,
0: che volessi
1: salone.
0: Salutare Domenico, che ci ha
1: certo
0: scritto,
1: che voglio salutare
0: visto
1: Domenico.
0: Che vive a Torino.
1: Vive a Torino.
0: Ciao Domenico, grazie.
1: Grazie infinite per il tuo pensiero, che ci fa davvero tanto piacere.
0: Sì, non sono arrivati i commenti ancora, però, su Bangaranga, sull'Euro Festival.
1: Magari arrivano, magari no, ma fa niente. Non è un problema,
0: non l'avete visto. Lo dico perché insomma si è consumato questo rito tra virgolette collettivo e allora ma che fine avrà fatto
1: chi?
0: Il DJ Aldo? Sarà riuscito a infilarsi all'after party?
1: Ma secondo me sì, vedrai.
2: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu hai cercato

0: questa è 5 giorni di Michele Zarrillo e insomma a rappresentare nel viaggio del tempo gli anni 90.
1: Senti,
0: sai che parlavo prima di del nostro DJ
1: Aldo, certo,
0: che non sapevamo che fine avesse fatto.
1: E invece lo sappiamo.
0: No, lo sappiamo perché ho visto che ha lasciato un messaggio in segreteria alle 4:40.
1: Vabbè.
0: Cioè stanotte alle 4:40.
1: Ma lui sai, alle 4:40 per lui era dell'alba,
0: ma lo spettacolo era finito da tempo.
1: Vabbè, si starà divertendo.
0: Senti
1: da qualche
0: il messaggio,
1: parte.
0: Senti il messaggio.
2: Amici.
3: Oh no, non volevi svegliarmi in piena notte, sono 4:40 qua. Mi sono imbucato all'after party del vincitore dell'Eurofestival. Oh, vi ringrazio, ho fatto il vostro nome, ho detto che ero di Radio Italiana Latte Miele, mi hanno fatto entrare. Oh, è arrivato l'altro, ecco il vincitore! Chi se ne frega di andare in teatro, come a Sanremo, no? Alla festa dell'after party! E adesso in console! Bangaranga!
2: Bangaranga!
3: Bangaranga!
2: Bangaranga!
3: Ebbene sì, suono anche, senti che sound che mi propongo a questi! E chi ci ammazza? Festa, addirittura!
0: Niente, sei infilato.
1: Aiuto,
0: sei infilato all'after party.
1: Cioè, solo 2 secondi di questo. Già ho la testa
0: bangaranga,
1: che scoppia.
0: Bangaranga.
1: Bangaranga, va bene, d'accordo.
0: DJ Aldo.
1: Parola d'ordine, bangaranga.
0: Vabbè, chissà lì a Vienna adesso cosa avrà combinato stamattina.
1: Ah, non
0: per
1: si sa.
0: È capace di essere ancora in console adesso.
1: Ma può essere. Guarda, può essere.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot.
7: Guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
3: Aperti anche la domenica a pranzo.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Fulminacci su Radio Latte Miele, questo bravo, è Baciami, bravo, Baciami,
1: bravo,
0: Baciami.
1: Bravo, bravo, bravo. Bravo,
0: sì,
1: bravo,
0: la canzone bravo. 2023 che abbiamo ripescato stamattina. E allora, no, stavo guardando lì che.
1: Che cosa?
0: No, c'è un messaggio di DJ Aldo, l'abbiamo sentito.
1: Beh, sì,
0: abbastanza incasinato.
1: Bello incasinato, sì.
0: Ma non
1: sì.
0: abbiamo notizie della NASO.
1: No.
0: Ieri sera io ho chiuso la porta.
1: Eh sì, io sono uscita.
0: Ho sentito
1: quindi...
0: suonare più volte, ma
1: e tu
0: non,
1: proprio non,
0: non
1: hai
0: mi sono defilato,
1: sì,
0: faccio come fai tu.
1: Sì. Mi defilo.
0: Comunque stamattina messaggi non ce ne ha lasciati e questo
1: sarà
0: è un buon
1: segno. Sarà offesissima, io te lo dico, sarà offesissima, guarda.
0: Sarà offesissima.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: pazienza.
0: Adesso tra un po' ci facciamo sto tentativo. Ci colleghiamo con Maurizio Nicchetti?
1: Sì, Maurizio Nicchetti, dai, che bello.
0: Mi piace questa cosa.
1: Ratataplan. Che bello. Latte miele.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa nostra, il nuovo di Gaia. Solo nostra, mia e tua anche, la bossa.
1: Sì, la bossa, la bossa. La bossa. Dai, ci muoviamo un po'.
0: Non è una bossa nuova, è una bossa antica.
1: È una bossa antica. Oh, che battutona. Wow, che sì, battutona. Sì,
0: possiamo aprire l'ultima ora insieme?
1: Ma certo, direi di sì.
0: Vuoi
1: eh?
0: Parlare di Manicaretti?
1: No, non voglio parlare di Manicaretti.
0: Allora parliamo di notizie, la linea va alla redazione.
1: Meglio.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
5: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic
10: si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
11: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: Alcuni vedono la realtà e si chiedono perché. Io sogno l'impossibile e mi chiedo perché no. George Bernard Shaw.

0: Domenica è sempre domenica per tutti, per ognuno di noi, anche per Maurizio Nicchetti. Ciao Maurizio.
1: Buongiorno Maurizio.
2: Ciao, ciao, buongiorno. Ciao.
0: Guarda, un piacere davvero averti con noi nel nostro appartamento.
1: Davvero.
0: Per questa domenica, perché sei un mito per me e per mia moglie.
1: Sì, assolutamente.
0: Maurizio Nicchetti è un regista che conosciamo benissimo, hai una serie di film eccezionale alle spalle e hai fatto tantissime cose. E per noi veramente è un piacere averti qui.
2: Sì, no, io ho cercato sempre di fare delle cose di cui non vergognarmi nel tempo, ecco, più passa il tempo e più sono contento di averli fatti.
0: Certo. Guarda, io ho una domanda da farti, visto che tutti ti ricordiamo, in particolare nel mio caso, con Ratataplan, anche se hai fatto tante altre cose, ma tu vorresti essere un cartone animato veramente?
2: Bah, sai, io ci sono vissuto in mezzo ai cartoni animati, come un bambino quando da piccolo leggevo Nembo Kid e mi sarebbe piaciuto volare, e quando lavoravo nei cartoni animati ci si immedesimava nei personaggi che disegnavano, che si scrivevano. Io poi scrivevo, ero uno sceneggiatore, non ero disegnatore. Sì, e poi alla fine, insomma, è una fantasia che ho realizzato con Volere Volare, poi.
0: Certo.
1: Infatti eri davvero davvero carino in Volere Volare, eri proprio carino il cartone animato. Eri veramente.
2: È molto meglio che davvero, non ho dubbi.
1: No, ma non è vero, ma assolutamente. Hai un viso particolarissimo, dolcissimo peraltro, e credo che tu abbia una dolcezza dentro, perché per fare certi film bisogna essere proprio, avere delle anime dolci, e tu secondo me ce l'hai.
0: Sì, personaggio delicato secondo me. Senti,
2: grazie.
0: No, guarda, siamo sinceri, noi diciamo
1: no,
0: sempre
1: vero,
0: le
1: vero.
0: Cose che sentiamo come stanno, come le sentiamo. Sentiamo una canzone adesso a proposito di cose
1: certo,
0: che sentiamo
1: certo.
0: E poi chiacchieriamo ancora un po' con Maurizio Nicchetti su Radio Latte e Miele.

0: domenica.
1: Saif sulla Giornata Miele, papà, buona domenica e buona domenica a tutti gli ascoltatori e buona domenica anche a Maurizio Nicchetti che è con noi.
2: È nostro ospite.
1: Ospite,
2: certo.
1: Al telefono perché
3: sempre qui.
1: In questa casa interagiscono dei bizzarri personaggi che sono i nostri vicini del condominio.
2: Sì,
1: però alla domenica una telefonata almeno la facciamo noi.
2: Certo.
1: Sai, noi abbiamo messo le segreterie telefoniche ovunque per non essere disturbati
2: dai nostri vicini pazzi.
1: Per cui ci massacrano coi messaggi che poi, vabbè, insomma, in qualche caso sentiamo anche in onda. Però una telefonata la facciamo noi e oggi l'abbiamo fatta veramente con piacere. Regista, sceneggiatore, attore, produttore, quante cose stai facendo e hai fatto nella vita?
3: Ma sai, io sono un curioso, per cui non so se è più importante essere curiosi o essere come dire
1: monotematici.
3: No, appunto. Stancarsi spesso delle cose che si stanno facendo e allora in un modo o nell'altro cambio spesso ruolo, cambio spesso lavoro, ecco.
2: Fai bene. E io volevo dire appunto ai nostri ascoltatori che tanti anni fa io feci un provino con te per un film. Adesso vabbè, forse dicevi ho fatto Splash, forse. Beh, insomma, sì. Comunque ti avevo conosciuto ed eravamo giovani tutte e due. Ecco.
3: Sì, più giovani di adesso sicuro.
2: Sicuro, guarda, questo è sicuro.
1: Senti, a proposito di gioventù, tu hai ti sei laureato nel 75, che è stato l'anno in cui sono partite le radio libere, perché le radio private hanno rotto il monopolio della RAI proprio il 10 marzo del 75. Tu sei un ascoltatore di radio o lo eri allora?
3: Ma guarda, io più che altro la radio l'ho sempre ascoltata in macchina, perché ho viaggiato molto ed mi faceva compagnia, ecco, quello sì. Devo dire che non ascoltavo la radio a casa, perché a casa c'ero sempre molto poco.
2: Certo.
1: Vabbè,
2: e
1: io
2: comunque, scusami, ti ho interrotto. Volevo dirti che tu fai questi interventi su Facebook, Instagram, dove spieghi quello che è il tuo lavoro, e sono veramente degli interventi straordinari. Io ti metto sempre like perché mi piace ascoltarti.
3: Grazie. Sì. Ma guarda, ho cominciato da poco, vuol dire un anno e mezzo, due, perché stavo facendo Amiche Mai, film che è uscito l'anno scorso, dove parlavo di social, telefonini, content creator, e allora per fare il film mi sono un po' documentato e ho visto che effettivamente utilizzare i social per comunicare piccole informazioni, piccole cose, senza mediazioni, cioè senza bisogno di produttori, distributori, esercenti, cioè gente che deve decidere se il tuo film può arrivare al pubblico o meno, ecco, con questi piccoli reel si arriva la gente e trovo molte persone che li seguono e che sono contenti. Questo mi dà la sensazione di avere un contatto diretto col pubblico, con chi ha voglia di sapere certe informazioni. Una volta questo contatto lo avevo col cinema, perché facevo i film e la gente andava a vederli. Adesso si sta più in casa, si sta più dipendenti dai social, dipendenti dalle televisioni, dalle piattaforme, dai palinsesti, per cui tutte queste cose ovviamente ci sono delle persone che decidono che contenuti mandare in onda, mettere nelle sale, è tutto un po' più complicato, ecco. I social mi danno questa immediatezza che mi piace, ecco.
2: E poi tu racconti comunque delle cose, degli aneddoti sui film che hai girato, quindi come hai realizzato quella ripresa, insomma è veramente interessante. Io poi dico sempre ai nostri ascoltatori che adoro i fuori onda, adoro i retroscena, adoro quello che sta dietro,
3: il backstage
2: del ballo, del balletto, insomma, quindi mi affascina moltissimo. Grazie per queste cose.
3: Grazie a te che hai tutta questa passione, perché poi alla fine oggi, nel mondo di oggi, il difficile è riuscire a avere sempre delle passioni, ecco.
2: Vero.
3: Riuscire sempre ad andare oltre le disperazioni, le cronache quotidiane, la cronaca nera, le guerre, le malattie, insomma, purtroppo di cose brutte ce ne sono tante.
2: Tantissime.
3: Però, insomma, ecco, ci dobbiamo anche un po' aiutare, perché sennò la vita, se si riduce solo a cose brutte, diventa ancora più difficile.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo Maurizio. Siamo, sono assolutamente d'accordo con te.
1: Io ti saluto con una grazie e ricordo anche che però tu insegni all'università. Allora, un'ultima chicca in conclusione: che cosa ritieni più importante lasciare ai ragazzi?
3: Ma io spero, guarda, nel mio piccolo di essere un esempio per loro di una persona che ancora è appassionata del suo lavoro. Quello che dico sempre: non pensate ai soldi, so che sono importanti, so che sono indispensabili, però se fate un lavoro che vi piace, i soldi non sono la cosa più importante. Se fate un lavoro che non vi piace, potete guadagnare quello che volete, ma sarete sempre insoddisfatti. Ecco, e io attraverso anche il mio lavorare ancora con loro, con i ragazzi, essere spesso a contatto anche con tecnologie nuove, con problematiche di nuove generazioni, così dimostro che se non si perde la passione si invecchia meglio, ecco.
2: Come hai ragione, bravo Maurizio. Bravo.
1: Grazie, grazie Maurizio.
2: Grazie ancora Maurizio.
1: Buona
3: ciao,
1: domenica.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Grazie,
2: buona domenica.
1: Maurizio ciao. Ricchetti a Radio Latte Miele.
0: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Sai qual è la cosa più bella di stasera?
5: La compagnia.
4: Anche. Ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
5: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
6: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
7: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Grazie 3G.
8: 7 Gold. Gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre. 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
9: Wow Luca, hai preso una Tesla?
10: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
9: Sì, ma attento a non graffiarla.
10: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
11: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
12: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a €291,67 mensili con la trasparenza di Tan e Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
2: Può darsi non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla. Martin Luther King.
3: Adesso c'è una canzone del 1989, Il viaggio nel tempo inizia con Zucchero.

0: ariosa questa canzone.
1: Sì.
0: Poi per la domenica mattina è proprio.
1: Sì, è rilassante.
0: Una boccata d'ossigeno.
1: Sì, è rilassante, rilassante.
0: Zucchero su Radio Latte e Miele con Dani e con Guido. Tu dicevi che la naso magari si è offesa.
1: Sì, no? Sì, esatto.
0: Però ne ha sentita e invece no.
1: Eccola,
0: ha lasciato
1: eccola,
0: un messaggio
1: eccola.
0: In segreteria. Ci ha raccontato anche che ieri sera, insomma, visto che
1: non è venuta da noi, è andata dal signorelli.
0: Sono andati a casa del signorelli.
1: Te pareva, certo. Sentiamo un po' cosa è successo.
2: Buongiorno, Dani e Guido, tutto bene?
1: Sì.
2: Ieri sera poi non ci siamo visti, dovevamo organizzare la serata da voi per l'Eurovision Song Contest.
1: Conte.
2: È stata una bella serata. Peccato, voi non c'eravate. Poi oltretutto
0: no.
2: Parlare di musica con quelli della Latte e Miele andava bene.
0: Sì.
2: Avete visto? Sapete cos'è successo? Ma non ditelo a nessuno,
1: no,
2: lo dico
1: certo,
2: solo a voi.
1: No. Certo,
2: ieri
1: sì.
2: Sera, prima dell'esibizione del San Vinci,
0: Vinci
2: c'è stata Cipro,
0: sì,
2: quella lì di, ha fatto girare la testa a Rally. La moglie com'era incazzata, dovevate vederla. Allora.
1: Immagino.

0: La regina di cuori dei Edith Feedback con il Piero.
1: Il Piero. Sì, abbiamo un'amica che tanti anni fa
0: era innamoratissima
1: del Piero.
0: C'è il Piero.
1: Sì.
0: Nadia, non so se sei all'ascolto, ma questa canzone ci ha ricordato proprio quel momento.
1: Sì, è vero.
0: Senti, sulla Radio Latte e Miele siamo arrivati al momento in cui tu mostri la mostra.
1: Certo.
0: Prima volevi fare dei ringraziamenti, mi pare.
1: Certo, ringraziamo Luigi, Davide, Domenico, Antonio, Lucia, Elena
0: e Marco.
1: Che vabbè, soltanto loro, ma ce ne sono tanti.
0: Ce ne sono tanti.
1: Che hanno votato tanto me.
0: Sono abbinati alle canzoni.
1: Io avevo
0: scelto Lucio Battisti, tu hai scelto Lucio Dalla, Lucio versus Lucio.
1: Esatto.
0: Sai chi ha vinto?
1: Ha vinto
0: Lucio
1: Dalla. ho vinto io, ragazzi.
0: Tu un'altra volta. Vabbè.
1: Mostraci la mostra. Vi porto a Trieste, alle scuderie del Castello di Miramare. Una Sfinge l'attrae, Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. In mostra oltre 100 reperti in un percorso espositivo che racconta la storia della collezione in relazione al suo contesto, le scelte e gli interessi di Massimiliano d'Asburgo come collezionista. Nelle intenzioni dell'arciduca, la collezione che andava costituendo non doveva essere soltanto uno strumento di accrescimento del proprio patrimonio e prestigio personale, ma anche un mezzo a sostegno della ricerca storica e filosofica della civiltà egizia.
0: Saggio.
1: Molto saggio. Appuntamento alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia.
4: Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e super.

0: Eros e neanche da solo, perché c'era Ricky Martin. Non siamo soli qui su Radio Latte Miele, in effetti siete tantissimi che ci ascoltate,
1: sì.
0: Vi ringraziamo per questa scelta, ci fa piacere, ci riscalda il cuore, e qualche ringraziamento lo facciamo a voi che ci scegliete,
1: certo,
0: ma anche a chi collabora, e quindi un grazie al regista Umberto.
1: Umberto Aniceto.
0: Buongiorno. Un grazie a
1: Moris Modica, la signora Naso.
0: Un grazie a Alex Peroni, che invece ha interpretato DJ Aldo,
1: il pazzo DJ Aldo.
0: E poi un grazie veramente di cuore a Maurizio Nicchetti.
1: Direi che
0: possiamo proseguire?
1: Sì.
0: Puntiamo alle 13, puntiamo ai manicaretti. Bolenda, vuoi bolenda?
1: Bolenda.
0: Bolenda.
1: Ti prego.
0: Bolenda.

0: 12:58.
1: E sono finite le tre ore insieme.
2: Sì, sì, abbiamo.
1: Sono finite. Oh, eccola. È una sferzata d'energia.
2: Sì, beh, insomma, ha vinto.
1: Ha vinto e va bene.
2: Sai che stasera c'è la sfilata dell'Inter, dello scudetto, chiuderanno anche delle strade, chiudono la metro qua a Milano.
1: Ecco,
2: ci saranno
1: infatti
2: in giro un sacco di colori nerazzurri e secondo me suoneranno anche Bangaranga.
1: Può essere, sì, no, sicuramente. No, anzi.
2: Assolutamente possibile.
1: Bene, cari amici ascoltatori, siamo arrivati alla fine. Noi ci risentiremo sicuramente sabato prossimo, eccolo là. Ma che sei un disturbatore, senti qui che casino fai sotto. Basta, fai il bravo. Volevo salutare bene i nostri ascoltatori.
2: Grazie per averci scelto, ci sentiamo
1: grazie
2: sabato
1: infinite.
2: Prossimo alle 10. Da Dania e Guido, grazie e ciao.
1: Io invece vi voglio augurare buona settimana e buona domenica con un pensiero di Andrea Camilleri.
2: Bangaranga.
1: L'aspetto che più mi piace della felicità è che è duplicabile. Se riesci a rinnovare dentro di te la memoria di un momento felice, quell'evento ha ancora un eco di felicità. La felicità è un istante, l'accensione di un fiammifero che in quei pochi secondi di luce ti permette però di vedere a lungo. Ciao.

0: Aranciata di Fra Quintale, buongiorno amiche e amici di Radio Latte e Miele, benvenuti alla Dolce Vita.
1: La Dolce Vita.
0: Eccoci tornati in questo pomeriggio di domenica insieme. Ovviamente abbiamo aggiornamenti da darvi a proposito di Eurovision, ma c'è il, sarà il suo spazio, non abbiamo fretta adesso, perché prima facciamo una piccola introduzione. Un saluto e un buon appetito a tutte le persone che ci stanno ascoltando e a chi magari oggi ci scopre per caso, ben trovati. Questa è la Dolce Vita su Radio Latte Miele tutti i sabati e tutte le domeniche, che comincia a parlare di qualcosa di interessante. Ma prima, come sempre, abbiamo il collegamento con la redazione di OK Salute per scoprire che cosa hanno da suggerirci proprio loro, gli amici di OK Salute.

0: fiorita del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Ok, salute e benessere.
4: È domenica 17 maggio, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Nel film Perfetti Sconosciuti, a un certo punto uno dei personaggi dice che nelle coppie ogni tanto bisognerebbe disinnescare, fare un passo indietro, non alimentare la lite, lasciare che certe provocazioni si spengano invece di trasformarle in un incendio. Ecco il principio alla base della tecnica del sasso grigio, parte da questo concetto, si chiama Grey Rock Method e consiste nel diventare emotivamente neutrali quando ci sono dei conflitti. Per capire meglio la tecnica, immagina di essere in una stanza piena di sassi. Ce ne sono di colorati, di lucidi, di forme strane e poi ce n'è uno grigio, un po' anonimo. Nessuno lo raccoglie, nessuno lo nota. Bisogna comportarsi proprio come quel masso, diventare emotivamente invisibili agli occhi di chi cerca controllo o continui scontri. A prima vista può sembrare una resa, in realtà, secondo psicologi e terapeuti, è una strategia di autodifesa molto efficace quando ci sono persone con tratti narcisistici o manipolatori. Mettere in pratica la tecnica del sasso grigio significa fare l'opposto di ciò che verrebbe spontaneo durante un conflitto. Invece di spiegarti, giustificarti o reagire impulsivamente, bisogna smettere di alimentare la tensione. Significa decidere quando e come investire le proprie energie emotive. Ad esempio rispondere con frasi brevi e neutre, tipo ok, capito, ci penso, evitare di condividere dettagli personali, emozioni o progetti futuri, non reagire alle provocazioni, non entrare in lunghe spiegazioni o discussioni infinite, mantenere un tono calmo e distaccato, evitare gli argomenti che l'altra persona usa per colpirti. Non si tratta di essere freddi o maleducati, si tratta di non offrire più quel carburante emotivo di cui il manipolatore sappiamo si nutre. Anche se non esistono ancora molti studi clinici specifici sul Grey Rock Method, questa tecnica si basa su principi psicologici ben conosciuti. Le personalità narcisistiche infatti tendono a cercare attenzione, reazioni emotive e conflitto. Se noi non glielo diamo, evidentemente smetteranno di cercare di manipolarci. C'è anche un collegamento interessante con la mindfulness. La disciplina insegna una cosa fondamentale: puoi osservare un'emozione o una provocazione senza per forza reagire. Il Grey Rock fa esattamente la stessa cosa applicata a una persona tossica. Non significa che non senti nulla dentro, ma che scegli consapevolmente di non fare emergere le tue reazioni. Per questo si può affermare che il sasso grigio ha ottimi risultati sul benessere personale. Chi ne ha bisogno? Hai un ex con cui devi interagire per la gestione dei figli e ogni interazione diventa un campo minato. Hai un familiare con cui devi relazionarti durante le feste. C'è un collega, un superiore che usa le emozioni altrui come strumento di controllo. Vuoi uscire da una relazione difficile? In tutti questi casi diventare un sasso grigio può ridurre il danno mentre cerchi una via d'uscita definitiva. Tanti auguri, grazie per essere stati con noi.
3: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
3: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
8: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
9: Famila Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
10: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.

0: Paolo Aiezzi su Radio Latte Miele con stessa direzione. È arrivato il momento, come sempre, di aprire la nostra rivista con le news della settimana.
1: News della settimana.
0: Beh, inevitabile, care amiche e cari amici di Radio Latte Miele, non darvi conto di quello che tutti aspettavamo. Sal Da Vinci purtroppo non è riuscito a vincere. Non ce l'ha fatta. L'Eurovision Song Contest 2026, la 70esima edizione, si è tenuta ieri sera la finalissima alla Wiener Stadthalle di Vienna, dove ha trionfato la Bulgaria. Per la prima volta nella storia della partecipazione della Bulgaria al concorso si è assegnata la vittoria a questo stato, che diventa a questo punto il protagonista. Il prossimo anno la finalissima si terrà a Sofia. Noi siamo arrivati quinti. C'è da dire che c'è stato un testa a testa tra la Bulgaria e Israele, che anche quest'anno è arrivato al secondo posto, con un distacco netto da parte della Bulgaria, con più di 200 punti di differenza. L'Italia si è qualificata al quinto posto, ma questo ha comunque consacrato Sal Da Vinci come in assoluto il brano più ascoltato sulle piattaforme di streaming, con oltre 60 milioni di utenti che l'hanno ascoltato, e quindi un po' la vittoria è anche nostra.

Bambole di pezza con porno su Radio Latte e Miele, è carina questa canzone. E continuiamo a raccontare le cose che sono successe questa settimana con le nostre news della settimana. Settimana che ha visto anche tra le tante cose che sono state al centro dell'attenzione mediatica la 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolge a Lingotto Fiere, iniziato il giovedì 14 e finirà domani lunedì 18 maggio. Il tema centrale di quest'anno è intitolato Il mondo salvato dai bambini e come da sempre e sempre di più il Salone del Libro sta diventando un evento di caratura internazionale. Sono previste centinaia di migliaia di persone che arrivano in questo spazio al Lingotto di Torino, che è diventato un centro di interesse dal punto di vista culturale, che porta anche grande prestigio al nostro paese, perché pensate, è in assoluto il Salone del Libro in Europa che ha la maggiore risonanza dal punto di vista della quantità di persone che ci vanno in visita. Ovviamente ci sono tanti personaggi, c'è il ministro della cultura Alessandro Giuli, e ci sono state tanti Paolo Cognetti, Dacia Maraini, Bianca Pizzone, insomma grandissimi autori e grandissimi nomi. Questa è una bella cosa che succede in Italia dalle nostre parti. Noi invece su Radio Latte e Miele continuiamo con la dolce vita tra poco.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da...
5: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
4: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
4: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
5: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: In arrivo tra poco il nostro ospite di copertina, che è Joe Evan, quindi state qui perché ci sarà un sacco da raccontare. Ma prima ci ascoltiamo Lucio Battisti, che nel 77 ci cantava Neanche un minuto di non amore, e poi passiamo dagli anni 80 con Anna Ox a Tutti i brividi del mondo.

0: Anoxa, con tutti i brividi del mondo su Radio Latte e Miele, è arrivato il momento di scoprire chi c'è in copertina in questa edizione della Dolce Vita. È domenica e noi abbiamo il piacere di dare il benvenuto a Joe Evan. Ciao Joe.
1: Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
0: Ben tornato a Radio Latte e Miele, ormai sei di casa perché ci vieni a trovare spesso, perché hai sempre delle cose nuove, perché non tempo di annoiarti, non sai neanche cosa, dove sta di casa.
1: Ma è proprio perché mi annoio tanto in realtà che
0: Della noia.
1: Sì, sono conseguenze della noia.
0: E allora, dove vogliamo cominciare? Extraterrestre, che è il tour che comincia a Villada il 20 di giugno a Roma.
1: Non è più a Villada il 20 giugno, ma il 12 giugno. Cavea Auditorium, mi dicono.
0: Cavea Auditorium, perfetto. Sì, sì. Così i nostri ascoltatori, se sono dalle parti di Roma, possono venire a trovarti, ma anche mi immagino che sui social si trovi tutto. E poi prosegue con tutta una serie di date che attraversano diverse località. Che succede su questo palco con Extraterrestre?
1: Ma con Extraterrestre succede, praticamente è un percorso musicale, in realtà è un romanzo innestato sul palco, dove accade questa mia storia vera, che è quella di aver fatto tanti giorni nel deserto. E quindi quando mi sono predisposto al vuoto, mi sono accorto che c'erano troppi arredamenti sbagliati nelle mie case interiori, c'erano troppe mensole, troppe credenze, troppi souvenir, e quindi lì c'è stato un cambio di interior design.
0: Hai fatto un po' di decluttering, che ne aveva detto Marie Kondo,
1: esatto,
0: prima di avere figli e scoprire che le case disordinate esistono. E questo è solo l'inizio della nostra chiacchierata, state con noi su Radio Latte e Miele, torniamo tra poco.
2: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Joe Evan con Ma Bene su Radio Latte e Miele, proprio lui che è qui presente in studio insieme a noi per raccontarci delle cose che sta combinando e che passano da un tour extraterrestre con questa sorta di decluttering delle case. Quante case hai interiori? Sei un latifondista?
1: Sì, sono, sì, ho varie villette a schiera, ho tante favelle.
0: Ma si paga l'IMU? Come funziona? O sono tutte prime case?
1: No, sono

0: di fermarci e vedere che la nostra casa ha bisogno di un uomo delle pulizie.
1: Beh, interessante, chissà se è in nero anche lui come abusive sono le case o se invece...
0: siamo sempre noi i lavoratori di noi stessi, quindi possiamo anche non pagarci, anzi sarebbe meglio non stipendiare quello che dovremmo fare di dovere, non per dei stipendi.
1: I soldi, esatto. non solo per i soldi, che per, meno male, non esistono solo quelli. Joe Evan su Radio Latte e Miele, continuiamo tra poco, state qua.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
3: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
2: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
3: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
2: Aperti anche la domenica a pranzo.
4: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Laura Pausini, come se non fosse stato amore, su Radio Latte Miele invece parliamo di amore per se stessi, per queste case alle volte un po' disordinate che vanno rimesse a posto. Che spazio ha l'amore nella vita tua, nella quella personale o in quella anche artistica, Gio?
1: Ma un continuo, un buon continuo. Lo riconosco, lo pratico e riconosco che sia un po' quello che dice Dante nei suoi ultimi versi, cioè muove tutto, smuove tutto, e quindi riconosco questa frequenza molto alta e cerco di rimanerne sempre più aggrappato possibile.
0: Quindi è una parte importante che stimola anche la tua creatività, perché tu poi scrivi, poi parleremo anche di Evan Lan, cioè sei molto polidirezionato, cioè va in tante direzioni diverse, quindi ci sarà anche bisogno di stimoli per arrivarci.
1: Sì. Beh, in realtà già ci sono due amori che, cioè, quando intendiamo amore in Occidente intendiamo spesso l'amore con innamoramento, no? Cioè invece io preferisco l'amore, quello un pochino più sciamanico, che è l'amorevolezza. Cioè quell'amore quando è amorevolezza, quindi è tutto il repertorio di attitudine, cioè il carisma, cioè essere, cioè rendere l'amore un verbo, cioè io amore, e non io in coppia o in relazione, non per forza in relazione.
0: Non facile da scardinare come presupposto culturale, mi rendo conto che però effettivamente, aprendo un po' gli occhi e guardandoci intorno, effettivamente si può vivere di tante forme d'amore che non necessariamente devono essere mano nella mano dandosi bacini al centro commerciale, diciamo, per semplificare. Magari. Allora, non è finita, continuiamo tra poco, state con noi, c'è Gio Evan su Radio Latte Miele.

0: 13:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Canzone estiva, Annalisa su Radio Latte Miele. A proposito di estate, c'è Evan Land che arriva il 25-26 luglio, è corretto?
1: Sì, è corretto, sì, sì.
0: Allora, è un grande successo che ci si trascina, che si porta avanti anche in questa edizione, definito il raduno dei buoni o la terza pace mondiale, con ospiti, posso dirlo, della Madonna, nel senso che hai tanti amici che vengono a trovare. Che succederà?
1: Succederà quello che sta succedendo da ormai da 5 anni a questa parte, un raduno completamente sobrio, composto di persone estremamente dedite a una ricerca interiore, a una ricerca di evoluzione personale, perché comunque Evaland e tutto il movimento che stiamo creando e che ci segue è fatto di individui, non è fatto di collettivi o di gruppi, cioè non siamo una religione, non siamo un gruppo, siamo una persona per una persona, non siamo mai gente, siamo una persona. E quindi si creano tante biodiversificazioni, no? Cioè, è diventato un incontro di multietnico, multispirituale, e dove ognuno viene a condividere la propria esperienza, il proprio trauma, il proprio percorso, la propria illuminazione, e lì noi mettiamo a disposizione vari giochi che sono intelletto spirituale, cioè tutti dei giochi di nuovo manuali, ci sono dei workshop di meditazione molto antiche, e mettiamo tutto nel calderone dove ognuno può frequentare, insomma, la vibrazione che più si addice al percorso che sta facendo.
0: Interessante. Vorrei, adesso abbiamo un po' di pubblicità e poi la musica, al rientro vorrei magari dare delle informazioni se qualcuno volesse avvicinarsi a questo mondo, incuriosito e vuole conoscerti meglio, e spiegare come si può fare. Intanto rimanete con noi su Radio Latte Miele.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
9: Le Fiorentini.
10: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
11: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
12: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
13: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Latte miele.
2: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
1: Latte miele.
3: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinci.
0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Continua su Radio Latte 1000 la nostra chiacchierata insieme a Joe Evan, che è venuto a trovarci, ci ha parlato del tour extraterrestre in partenza il 12 di giugno e poi invece anche di Evanland, che invece sarà a luglio, il 25 e il 26 di luglio, la Rocca Maggiore è in tutta la città di Assisi. Se uno vuol venire a curiosare, è benvenuto, deve bussare, come funziona?
1: Beh, benvenuto, sa, deve aspettarsi comunque che è un festival fatto di una grande sobrietà e di una grande compostezza. Cioè, non è un festival dove entri e fai quello che vuoi, c'è un ordine da rispettare che è un'educazione in realtà, quella che dovrebbe essere in tutti i festival,
0: Eh sì,
1: dove insomma
0: esatto.
1: c'è la meditazione, che vai a fare la fila per fare una meditazione, non per prenderti una birra. Quindi, detto questo, ci sono delle. Ma in realtà puoi venire anche sfacciato, perché poi c'è il gruppo che ti rimette in sesto, cioè ti accorgi che se vieni a far casino, a far balotta, sei disorientato e chi si
0: Diciamo che il
1: disorienta
0: gruppo è
1: poi.
0: autoimmune, si arrangia da solo a metterti a
1: Esatto.
0: posto,
1: Quindi
0: sì.
1: sì, no, sono tutti benvenuti, possono tutti praticare anche quest'anno che non ci sono prenotazioni, perché erano sempre sotto prenotazione, ma finivano presto. Si può fare la fila per qualsiasi forma di gioco e di attività e può vedere e toccare con mano quello che proponiamo.
0: Beh, questo è interessante che sia perché mi ricordavo questa cosa delle prenotazioni
1: Sì.
0: nelle passate edizioni, che però poi chiaramente si bruciano
1: Finivano
0: isolino.
1: presto, quindi abbiamo allargato un po' il campo e ora puoi semplicemente andare lì a farlo.
0: Arrivare e fare l'esercizio della pazienza, che non è una brutta
1: Che non
0: cosa
1: è
0: da fare
1: male, non è
0: in
1: male.
0: attesa della meditazione che arriva dopo. E adesso ci ascoltiamo proprio di un certo Joe Evan, non so se lo conosci, l'eleganza del mango. State
1: Vai.
0: con noi.
2: Ho capito di abitare l'altro, di avere un corpo di altrove, di calpestare un deserto, percepire un'Amazzonia, che l'anima non si vede, ma è fatta di un certo peso.

0: L'eleganza del mango.
1: L'eleganza del mango, Joe Evan su Radio Latte Miele, gli ultimi minuti, due minuti in compagnia proprio sua per capire insomma cosa c'è in questo mondo che per chi non lo conosce, ma anche per fare una cosa, un gioco che io faccio tutte le volte che ho un ospite che mi penso possa darmi una soddisfazione in questa fase, e io dico questo: hai un minuto e mezzo, la radio è tua, fanne quello che vuoi.
2: Ah, mi regali questo foglio bianco?
1: Ti do un foglio bianco, non è mio, diciamo, per conto pezzi te lo trasferisco, è tuo comunque.
2: Allora io, dato sì che insomma posso prendermi, rubarti questo minutino, ne approfitto solo per dire a me stesso, ma anche a chi mi assomiglia molto, di andare molto molto piano, che in realtà qui fuori il mondo ha deciso di non gareggiare più con nessuno e con niente, quindi dedico una grande lentezza e una grande bramosia di vincere il premio dei 100 metri lentissimo, che dovremmo introdurre sicuramente nelle nostre olimpiadi interiori.
1: Potremmo provare anche ad organizzarle esteriori alla rovescia, che potrebbe essere un'idea carina, un gioco da aggiungere al tuo Evanland. Grazie a Joe Evan per essere stato con noi, e noi continuiamo su Radio Latte Miele tra poco. Torna a trovarci quando vuoi.
2: Va bene, grazie mille. Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sai qual è la cosa più bella di stasera?
2: La compagnia.
1: Anche. Ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
2: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
3: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
1: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Grazie 3G.
4: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
5: Famila Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
6: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
8: Tra poco su Radio Latte Miele apriamo le nostre pagine dedicate alla moda. Prima però ci facciamo un viaggio nel tempo con la musica. Era il 64 e Gianni Morandi cantava Non son degno di te. E 20 anni dopo, nel 1984, Fabio Concato cantava Ti ricordo ancora.

0: Ti ricordo ancora, è Fabio Concato su Radio Latte Miele dagli anni Ottanta e noi siamo arrivati al momento in cui, girando le nostre pagine, sfogliando la nostra rivista, arriviamo allo spazio dedicato alla moda. Lo facciamo come sempre con Viviana Musumeci. Viviana, a te la linea, di cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo di noleggio abiti e resale platform, ovvero tutte quelle attività che hanno a che fare con un nuovo modo di fruire la moda e che possono anche essere sostenibili. C'è stato un tempo in cui possedere era tutto. Più vestiti avevi, più sembravi raccontare qualcosa di te. Oggi però qualcosa sta cambiando. Sempre più persone iniziano a chiedersi: ha davvero senso accumulare quando possiamo condividere? Ecco, nel mondo della moda stanno emergendo nuove abitudini che ribaltano completamente il concetto di guardaroba. Abiti che non restano chiusi in un armadio, ma che circolano, passano di mano in mano e quindi vivono più vite, vite più lunghe. È il caso del noleggio e delle piattaforme di rivendita, modelli che trasformano il modo in cui ci relazioniamo ai vestiti. Non più oggetti da possedere, ma esperienze da attraversare. Non più consumo, ma scelta. E quindi anche un nuovo modo di raccontare chi siamo.

0: stupendo Vasco Rossi per gli anni 90 su Radio Latte e Miele, e noi continuiamo a parlare di moda dal punto di vista di una nuova moda, con nuovi modi, nuova moda e nuovi modi di vivere la moda. Lo facciamo insieme a Viviana Musumeci. Approfonderei insieme a te, Viviana, il concetto di noleggio.
1: Noleggiare un abito significa cambiare prospettiva, significa scegliere un capo per un momento preciso, per un evento, per una fase della propria vita, senza la necessità di trattenerlo. Ed è un gesto leggero, liberatorio. Allo stesso tempo, le piattaforme di rivendita stanno ridefinendo il valore degli oggetti. Un vestito non è più finito quando smettiamo di indossarlo, può continuare a esistere altrove, con un'altra persona, in un altro contesto. E questo apre a una riflessione interessante: quanto dura davvero un capo? Questi modelli non sono solo una risposta alla sostenibilità ambientale, ma anche un bisogno più profondo, quello di rallentare, di scegliere meglio, di costruire un rapporto meno impulsivo e più consapevole con ciò che indossiamo.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: prenditi cura di me.
1: Alessandra Amoroso, prenditi cura di me su Radio Latte Miele. Tra la musica e la moda ci portiamo a casa sempre delle nuove informazioni, informazioni che hanno a che vedere anche con il mondo del lusso.
2: Forse il vero lusso oggi non è avere di più, ma avere abbastanza e sapere che può bastare. Noleggiare, rivendere, condividere sono gesti piccoli, ma raccontano una trasformazione più grande, una moda che smette di essere accumulo e diventa flusso, una moda che non ci chiede di possedere ma di partecipare. E allora il guardaroba diventa qualcosa di vivo, in movimento, non più una collezione statica, ma una storia che evolve, che cambia, che si intreccia con quella degli altri. Perché in fondo anche i vestiti hanno una memoria e forse lasciarli andare è il modo più bello per farli continuare a vivere.
1: Grazie come sempre a Viviana Musumeci per la sua preziosa collaborazione e noi continuiamo qui su Radio Latte Miele. State lì!

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia su Radio Latte Miele è un pezzo del 2026 che ci apre la pista verso il passato. Ancora un po' di pazienza e andremo indietro nel tempo insieme.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot.
6: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

0: casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
2: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
1: Aperti anche la domenica a pranzo.
3: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
4: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
3: Sì, ma attento a non graffiarla.
4: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
0: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: latte e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, Saif, il nostro disco weekend di questa settimana, e noi siamo arrivati al momento in cui sveliamo l'anno che abbiamo scelto di raccontarvi attraverso la Hit Parade. Siamo nel 1997, cominciamo dalla decima posizione. Simone J con Wanna Be Like a Man, è la dance anni 90 alle sue massime espressioni. Decima posizione, saliamo alla nona. E ve l'avevo detto che era la dance anni 90, è Whirlpool Productions con From Disco to Disco, nona posizione e su all'ottava. Quando i nomi si fanno nobili come gli U2 e gli U2 in questo caso, il ritmo rimane quello della discoteca. Settima posizione. La seconda parte della nostra classifica è tutta all'insegna della disco dance, e questa era The Ride on the Rhythm dei Blackwood, ma noi adesso andiamo al momento in cui ci ascoltiamo con grande piacere Neck, La ora non c'è.

1997 di grande successo per Next, sesta posizione della nostra classifica. Laura non c'è e noi proseguiamo con la quinta. Torniamo sulla scena internazionale. Breathe è il titolo. Meteor cantava questa canzone bellissima che è rimasta davvero nelle nostre memorie, nei nostri ricordi, e andiamo però alla quarta posizione.

0: gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
4: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Noi abbiamo ancora delle cose da raccontare del 1997, ma prima facciamo un salto di 20 anni indietro, nel 77, e ascoltiamo Il cielo con la voce di Renato Zero. Poi per gli anni 80 troveremo Ornella Vanoni con Vai Valentina.

0: Vai Valentina, 1981, la voce è quella indimenticabile di Ornella Vanoni, una delle tante che in tempi molto recenti ci ha lasciato un suo grande amico nel 1997, Gianni Versace ci aveva lasciato e poco dopo è toccato ad un altro personaggio amatissimo.
1: Buongiorno, questa edizione straordinaria per raccontarvi la favola drammatica della principessa triste, la principessa Diana d'Inghilterra, che è finita tragicamente.
0: È così che il TG1 dà la notizia ufficiale in un'edizione straordinaria della morte di Lady Diana Spencer, principessa del Galles, madre dell'attuale erede al trono, e che in un incidente inseguita dai paparazzi a Parigi in compagnia del suo compagno dell'epoca, attraversando il tunnel dell'Almas, si schianta contro il 12° pilone e purtroppo perde la vita di lì a pochi minuti. Nell'incidente rimane coinvolto e purtroppo muore, perde la vita anche il suo compagno Dodi Al-Fayed. Sopravvivrà l'autista, che però non sarà in grado di dare informazioni particolarmente utili. In occasione di questo dolore, di questo lutto, un suo grande amico Elton John ha cambiato le parole della sua canzone dedicata a Marilyn Monroe per dedicarle Candle in the Wind.
2: Were torn apart. You called out to our country.
0: Era stato un grande successo negli anni 70 dedicato a Marilyn Monroe, ma diventa il secondo singolo più venduto di tutti i tempi. Dopo White Christmas di Bing Crosby, questa versione di Candle in the Wind, scritta da Elton John per la morte di Lady Diana, segna veramente un pezzo di storia della musica internazionale. Con il 1997 abbiamo ancora qualcosa da raccontare, lo facciamo anche attraverso la musica e andiamo a Sanremo.

0: Fiumi di parole, i Jalis nel 1997 vincono a grande sorpresa Sanremo di quell'anno e ci riprovano ininterrottamente per tutti gli anni che ci separano, ormai sono quasi 30, 29 anni, 29 tentativi, 29 come dire, spari nel vuoto, perché non, purtroppo non hanno ancora azzeccato il motivo giusto che li riporti sul palco dell'Ariston. Noi continuiamo con il 1997 e andiamo al cinema. La musichetta è il tema di Harry Potter. Perché lo mettiamo nel 1997? Perché il 30 giugno di quell'anno è stato pubblicato il primo capitolo di Harry Potter. Un ragazzino con gli occhiali tondi, con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte, che scopre di avere i poteri magici. Lui diventa protagonista di una lunga serie, non solo di romanzi scritti da J.K. Rowling, ma anche di episodi cinematografici, una saga cinematografica che l'ha portato Daniel Radcliffe, piccolo bambino all'epoca, a diventare una grande star internazionale, un uomo famosissimo ancora oggi. Rimaniamo in tema di cinema, perché nel 1997 il campione di incassi è Titanic, che ha lanciato definitivamente nell'orbita delle più grandi star di Hollywood il mito di Leonardo DiCaprio e batte tutti gli incassi di tutti gli altri suoi concorrenti al cinema.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Famila Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

E anche questo pomeriggio di domenica è passato su Radio Latte Miele. Spero vi siate divertiti, abbiate cantato, ballato, chiacchierato e ascoltato le storie che vi abbiamo raccontato. Come sempre, l'appuntamento qui su Radio Latte Miele, rimanete perché c'è la classifica di Vaschi, ma poi per noi invece l'appuntamento sarà a sabato prossimo. Saranno da poco passate le 13, sarete ancora magari seduti a tavola e arriverò io a tenervi compagnia per un altro pomeriggio insieme. Grazie di tutto, la puntata è finita. Ciao!

0: 15:59.
1: Grazie Matteo Osso, inizia la classifica.
0: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: È vero, inizia la classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, buon weekend. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 ogni sabato, ogni domenica, ascoltando 25 canzoni non prese così a caso, ma sono quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. Ora, ovviamente per ogni entrata ci sono delle uscite, quindi dalla settimana scorsa salutiamo Ossessione di Samurai J, ultima canzone oltretutto presente dal Festival di Sanremo, insieme anche a Per Sempre Sì di Sal Da Vinci, che comunque ascolteremo all'Eurovision Song Contest, anzi abbiamo ascoltato all'Eurovision Song Contest, Il Tuo Profumo di Arisa, poi Farfalle di Cioffi e Noemi e Prima Donna di Clara. Ok, non lasciamo completamente la settimana scorsa perché dobbiamo ascoltare al volissimo il podio, dove trovavamo la posizione numero 3, canzone estiva di Annalisa. E non...

Chissà se anche se questa settimana saranno primi The Colors, che settimana scorsa si portavano a casa la medaglia d'oro proprio con Rolling Stones. Partiamo con la classifica di questa settimana con un Biagio Antonacci che è stato ospite di Mara Venier a Domenica Inn, dove si è parlato anche di un bacio tra i due quando erano giovani. Noi invece torniamo ad oggi, infatti lo troviamo alla posizione numero 25 con You and Me.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Arriviamo alla posizione numero 24, Gianni Morandi con la sua Monghidoro, questo ragazzo di 81 anni, età dove solitamente si va in pensione, ma anche da un pezzo in realtà, ma lui no. A parte aver pubblicato Monghidoro, si sta preparando Gianni al suo tour C'era un ragazzo, Gianni Morandi Story, giro d'Italia che inizierà ad Este, in provincia di Padova, il 31 di agosto, per poi girare una buona parte della nazione a settembre e finire il tour il 4 ottobre a Locarno in Svizzera. Un altro che sarà in giro quest'estate è Blanco, che inizierà il suo tour estivo a Marostica il 29 giugno. Intanto oggi lo troviamo insieme ad Elisa alla posizione numero 23 con Ricordi.

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
2: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 22. Dicono che

0: Tanti auguri a Rocco Hunt, che è diventato padre per la seconda volta. Intanto lo troviamo alla posizione numero 22 della classifica di Radio Latte e Miele con La più bella del mondo.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Spot. Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
8: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
9: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra dei Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
10: Famila Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
11: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
12: Che finale.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
3: All'inizio della classifica di Radio Latte e Miele, ciao a tutti, benvenuti. Questa è la classifica delle 25 canzoni che hanno che ci sono piaciute di più quest'ultima settimana. Ne abbiamo ascoltate ben 4. Ora passiamo alla numero 21 ed è molto bello vedere che in classifica spesso entrano ragazzi giovani e sempre di più stanno prendendo la scena, non tanto quando sono davanti al microfono, ma quando sono magari dietro a un mixer. Sempre di più stiamo parlando per esempio di produttori come Giulio, che non cantano, non suonano, ma danno senso alla voce di molti cantanti, tanto che ha pubblicato un album dove hanno cantato alcuni dei migliori cantanti della discografia italiana moderna, quelli che sono in circolazione, quelli che sono più in voga, come dicono i giovani. L'album si chiama Solito Cinema e può vantare canzoni con le voci di Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Biagio Antonacci, Franco 126, Emma e Delisa, oltretutto in una canzone che hanno fatto insieme. Tra i vari c'è anche Coez, con cui ha prodotto Quelli come me, che troviamo alla posizione numero 21 della classifica. C'è Giulie.
4: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai,

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: La classifica di latte e miele. Numero 20.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: È bello di trovare Eugenio in via di gioia nella classifica con Baciamoci alla posizione numero 20 con i ragazzi che hanno presentato questo weekend il loro libro Storie di una band che non si è ancora sciolta, in concomitanza con il loro nuovo singolo Baciamoci che abbiamo appena ascoltato. Infatti loro si stanno anche preparando al loro primo forum, infatti il 5 maggio si esibiranno al forum di Assago a Milano. E non sto sbagliando, proprio il 5 maggio, ma non ovviamente del 2026 ma del 2027, tra circa un anno li potremo ascoltare a Milano. Lei non si è esibita al forum di Assago, ma si esibirà il 1 dicembre un pochino più a nord di Milano, al teatro Arcimboldi. Sto parlando di Francesca Michelin, che troviamo alla 19 con

0: Un ragazzo che soffre di inglesismi è Francesco Gabbani, che troviamo alla posizione 18 della classifica di Radio Latte e Miele con Summer Funk.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
8: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
9: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
10: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
9: Sì, ma attento a non graffiarla.
10: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
11: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
12: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: È vero, la classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 ascoltando tante belle canzoni, quelle più moderne, quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. E ultimamente parliamo spesso di eventi e di concerti durante le festività. Per esempio il 1° maggio abbiamo parlato del concertone, Capodanno ha i concerti in giro per l'Italia, oltretutto abbiamo parlato molto spesso di Sardegna con grandi nomi, e a Como il 2 giugno ci sarà un concerto per la Festa della Repubblica. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia ci sarà Sam Italian, serata di musica a pochi passi dal lago di Como, organizzata proprio dalla squadra di calcio insieme al comune. Ci sarà anche un bel trio a cantare, quello composto da Samurai J, Seif e anche Arcomi, che magari porterà un'amica al concerto, tipo Emma? Noi non lo sappiamo, intanto lui con Emma, Arcomi, lo troviamo alla 17 con Vacci Piano nella classifica di Latte e Miele.
13: Scusa se ancora

0: ride.
1: È molto bello trovare anche Willy Peyote nella classifica, alla posizione numero 16 con Kodak, canzone che anticipa il suo nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, album che è uscito proprio questo venerdì. Kodak racconta di un pomeriggio d'estate calmo e solitario e si fa strada verso un'estate che ancora cerca il suo tormentone. Noi pensavamo che fosse Ossessione di Samurai J, però a quanto pare è passato un po' troppo tempo dal Festival di Sanremo, un'estate che sta arrivando. Un altro che, a proposito di tormentoni, si mette in lizza per la canzone estiva del 2026, ai Seif, che troviamo alla posizione 15 con Buona Domenica.

0: porno.
1: Si chiama esattamente così la canzone alla posizione 14 della classifica di Radio Latte e Miele delle bambole di Pezza. Porno.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè

0: croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. E serata nella prossima notte, tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
3: La compagnia.
2: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato, mi ha incantata.
3: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
4: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
2: La prossima serata la facciamo ancora qui. Troppo bello! Grazie 3G!
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: VAR, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama insieme MediaMix 080 222 33 60.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: La tua colonna sonora del weekend.
6: Con la tua musica italiana.
5: La classifica di Latte e Miele. Numero 13.

0: Alla posizione 13 della classifica di Radio Latte e Miele c'è Fulminacci con Maledetto Me, subito prima del giro di boa che prevede il riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate.
1: Numero 25. Cosa

0: maledetto me.
1: Ne abbiamo ascoltate 13, ne mancano 12.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: È vero, benvenuti nella classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi. Ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18, ascoltando il sabato e la domenica le 25 canzoni che ci sono piaciute di più, che secondo Ear One hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana. E ogni tanto, ovviamente, parlando degli artisti che fanno parte della classifica, parliamo delle invasioni di campo che fanno loro in vari ambiti. Ha fatto una piccola invasione di campo Niccolò Filippucci, che si esibito alla Nuvola dell'Euro a Roma a Forma 2026, evento di moda dedicato all'incontro tra varie accademie di moda. Infatti proprio di moda ha parlato Niccolò, dicendo che la moda è molto vicino alla musica come forma d'arte, e infatti ha ragione. Infatti spesso parliamo dell'outfit degli artisti durante i grandi eventi musicali. Uno su tutti, per esempio, è il Festival di Sanremo, che lui ha vinto tra le nuove proposte. Infatti alla 12 stabile c'è lui con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. C'è Niccolò Filippucci.

C'è qualcuno che secondo me sta strizzando l'occhio all'estate che sta arrivando. Sono LDIH7 che troviamo alla 11, una nuova entrata con Santa, canzone molto con questo stile caraibico che magari pian piano si sta accingendo a essere uno dei tormentoni estivi di quest'estate 2026. Comunque la canzone è leggera ma parla un po' di temi importanti, intensi, come per esempio la fine di una relazione. Però così, insieme, cerchiamo di unire i puntini, perché relazione finita, ritmi estivi e il momento di divertirsi, forse ci vogliono dire qualcosa LDIH7. Cosa ci voglia dire a Madame? Lo capiamo insieme a Marrakesh. Alla 10 troviamo Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh.

0: Numero tondo, il 10, quello che occupano di posizione Madame Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
3: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
4: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
3: Aperti anche la domenica. A pranzo.
5: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi, è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
3: È vero, c'è la classifica. Ciao a tutti, ascoltiamo insieme 25 canzoni, ne abbiamo ascoltate ben 15 e infatti siamo alla numero 9. Come ho detto qualche minuto fa, ogni tanto i nostri artisti della classifica fanno delle piccole invasioni di campo in altri ambiti. Prima abbiamo parlato di Nicolò Filippucci che ha parlato di moda e ora parliamo di Paola Iezzi e quell'irreprensibile rapporto che ha con la televisione. A parte ovviamente essere una delle giudici confermate di X Factor, Paola è stata anche alla Jalapas Show come conduttrice insieme al Mago Forest e ha tirato fuori la sua vena ironica facendo anche una simpatica imitazione di Anna Oxa. Molto brava Paola Iezzi, che troviamo alla posizione numero 9 della classifica con Stessa direzione.

c'è immensamente di Laura Pausini alla posizione 8 della classifica. E ultimamente hanno fatto notizia le situazioni che si sono create durante i suoi live. Più che altro non tanto quello che succede, quello che canta, ma il rapporto che Laura Pausini ha con il pubblico, che talvolta si sono visti un po', si sono dimostrati un po' fuori luogo. Ovviamente sto parlando del pubblico, non di Laura. Tornando a parlare della musica dei suoi live, ha fatto il giro del mondo a Città del Messico il live di Laura, che si è esibita con Lauro ma Achille cantando 16 de Marco in spagnolo, non in romano, perché so sarebbe 16 de marzo. Sappiamo bene il rapporto che Laura ha con la lingua spagnola e il popolo latino. Magari potrebbe portare Achille Lauro a fare qualche canzone in spagnolo. No, noi oggi lo ascoltiamo in italiano perché è proprio sua la canzone alla posizione numero 7 e Comuni Immortali. C'è Achille Lauro alla posizione 6 della classifica di Radio Latte e Miele. E ciao.

Serena Brancale, Levante e Delia, la posizione numero 6 della classifica con Al mio paese. Noi spesso durante la classifica parliamo dei live dei nostri artisti davanti a platee di migliaia di persone paganti, ma con Levante il discorso un po' cambia, perché è stata molto bella l'iniziativa della cantante Sicula, che ha fatto un piccolo concerto a sorpresa all'ospedale Regina Margherita di Torino per piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica. Ha visitato i piccoli pazienti e gli ha fatto anche una bella serenata con la chitarra poco prima del concerto che ha fatto in serata a Venaria. Bellissimo gesto. Andiamo più al sud, precisamente in Sud America, in Brasile. Ci andiamo insieme a Gaia e la sua Bossa Nostra, alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte e Miele.

0: po' di Sud America, c'è Gaia con Bossa Nostra alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le Stelle di Latte e Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da...
5: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Spot.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
10: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
11: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
12: Famila Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
13: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto. Con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia. Drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
4: La classifica di Latte e Miele.
14: La classifica di Latte e Miele.
4: Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 4.

0: Ratatatata. Finisce così Aranciata di Fra Quintale alla posizione numero 4 della classifica. E proprio questa canzone, Aranciata di Fra Quintale, parla della fine di una relazione. Dico anche perché prima abbiamo ascoltato Santa di H7 LDA, che parla di una fine di una relazione. Poi tutte queste canzoni uscite ultimamente hanno questi ritmi caraibici, un po' mediterranei, dove si parla di mare. Quindi finisce una relazione, inizia l'estate, e quindi le avventure divertenti e frivole iniziano, giustamente? Ecco, prendiamo l'esempio anche di altri due giovinastri. In realtà loro non hanno fatto una canzone proprio estiva, hanno fatto una bella canzone. Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Li troviamo alla posizione 3 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

preso gusto con questi duetti, tanto che per festeggiare i 25 anni di Perdono ha prodotto un'altra canzone, si chiama XX Dono, quindi Per Perdono, e l'ha cantata insieme a Lazza. È uscita questo venerdì ed è un bel duetto e secondo gli esperti si candida a essere uno dei tormentoni dell'estate 2026. L'ambiente era quello giusto, è stata registrata a Los Angeles ripartendo da zero, quindi hanno preso la canzone, hanno detto ok, prendiamo spunto da questa, ma li rifacciamo da nulla, dal zero. Vedremo se sarà la canzone di quest'estate. Dalla canzone di quest'estate a una canzone estiva, quella di Annalisa, alla 2. Quando

In salita rispetto alla settimana scorsa troviamo Canzone estiva di Annalisa, medaglia d'argento per lei, poco prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate durante la classifica di Radio Latte e Miele.

0: abbiamo ascoltate ben 24, manca solamente la numero 1.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Spot.
6: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
7: No, ho solo smesso di accontentarmi.
6: Parli dell'arredamento?
7: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
6: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
7: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
6: Allora non è solo arredamento.
7: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
10: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
11: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
12: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: Dove è molto difficile, se non impossibile, creare della suspense su chi occuperà la posizione più alta del podio questo weekend, perché per la 4ª settimana di fila, l'avete capito ovviamente, la medaglia d'oro parla in napoletano. I The Colors sono primi in classifica anche questa settimana e di settimana in settimana arricchiscono il loro tour estivo di date. The Colors Live 2026, un nuovo appuntamento, il 13 agosto all'Arena Alpe Adria a Lignano Sabbia d'Oro, quindi state attenti, cercate di aggiornare su Google il nome The Colors Tour, perché in questi giorni c'è il rischio che ne aggiungano altre di date. Intanto li troviamo alla posizione numero 1 con questa musica un po' reggeggiante, con questo stile un po' giamaicano che non pensavamo potesse appartenere a The Colors, ma loro lo calzano a pennello. C'è Rolling Stones e The Colors alla 1.

0: Anche questa settimana la posizione più alta del podio la occupano i The Colors con Rolling Stones. La classifica è finita, vi auguro un buonissimo pomeriggio, ciao a tutti da Vaschi, ci sentiamo alla prossima, ciao!
1: Latte miele 18 e 5. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a €291,67 mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
3: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com

0: Bar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334-572-5912.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio a rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: cosa
1: ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90, 1996.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord, massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot. Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
5: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
4: Aperti anche la domenica a pranzo.
6: Sai qual è la cosa più bella di stasera?
7: La compagnia!
6: Anche! Ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
7: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
8: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
9: La prossima serata la facciamo ancora qui, è troppo bello. Bello. Grazie 3G.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra dei Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni, Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
12: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme MediaMix 080 222 33 60.
13: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 18 e 58
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. Si è svolta ad aprile presso l'Università Yulm di Milano la nuova edizione del L'Oréal for the Future Day, evento annuale di riferimento per L'Oréal Italia dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale. Simone Targhetti Ferri, Sustainability Director L'Oréal Italia.
6: Ci siamo dati obiettivi concreti nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Poi abbiamo degli obiettivi di circolarità, ovviamente ci siamo dati obiettivi di ridurre del 50% l'intensità del packaging nei nostri prodotti rispetto al 2019. Anche qui siamo on track, stiamo avanzando, stiamo passando al refill, alle ricariche, stiamo passando a packaging più sostenibili. Questo ci aiuterà ovviamente in questo grande sforzo. E poi ci siamo dati degli obiettivi chiave come quello di recuperare il 100% delle acque industriali, quindi di dare vita a The Water Loop per risparmiare una risorsa idrica oggi sempre più a rischio. E devo dire che anche qui siamo oltre il 50% e quindi questo è un obiettivo che stiamo raggiungendo.
5: Terna ai vertici della sostenibilità mondiale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale è stato incluso per la 17ª volta consecutiva nel Dow Jones Best in Class World Index di Standard & Poor's Global, indice finanziario internazionale che seleziona le eccellenze in ambito ESG. Dal 22 al 24 maggio 2026 torna in tutta Italia il Retake Day. Dalle periferie ai centri storici, dalle spiagge ai parchi urbani, in oltre 20 città prenderanno vita eventi ecologici e iniziative di riqualificazione, rigenerazione e abbellimento degli spazi pubblici. Fabio Insenga, vice direttore di ADN Kronos, presiede la giuria dell'edizione 2026 di Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane. Il premio rivolto ai giornalisti under 45 che si sono occupati di temi green, candidature aperte fino al 30 giugno. Un'etichetta commestibile e compostabile capace di ridurre l'impatto ambientale del pack agroalimentare e migliorare la gestione dei rifiuti organici è il risultato di APIL, il progetto coordinato dal Politecnico di Milano insieme a 7 partner scientifici e industriali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
9: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto. Con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia. Drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
2: Famila Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
3: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi.
4: Latte e miele.
5: Con un sorriso mai rimessa al mondo, con un sorriso.
4: Latte e miele.
6: Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre.
0: Radio Latte e miele.
1: La tua musica italiana.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: sempre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
7: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
6: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
7: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
6: Aperti anche la domenica a pranzo.
8: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
9: No, ho solo smesso di accontentarmi.
8: Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
9: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
9: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2018.
2: Lo sai?

0: Radio Latte e Miele.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Ad ogni

0: 19:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
4: Spot.
5: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
3: Aperti anche la domenica a pranzo.
5: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
6: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: E mangio pane, pane e sale.

stasera. Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tan e Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
4: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita. La cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000.

Radio Latte e Miele.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
5: No, ho solo smesso di accontentarmi.
4: Parli dell'arredamento?
5: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
4: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
5: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
4: Allora non è solo arredamento.
5: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11:30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18:30, solo all'Ippodromo dei Sauri a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
12: Regala il mio sorriso per i miei giorni tristi.
13: Latte e miele.
14: Con un sorriso marimessa al mondo, con un sorriso.
13: Latte e miele.
15: Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre.
16: Radio Latte e miele.
17: La tua musica italiana.
18: Io da

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
3: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
4: La compagnia.
3: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
4: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
5: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
3: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Grazie 3G.
6: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra dei Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria La Bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni, Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
9: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
12: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
11: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
13: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
3: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati, capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
4: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
3: Aperti anche la domenica. A pranzo.
5: Sabato 16 maggio, il 23° Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni, Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1988.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2014.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte, latte. Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
3: No, ho solo smesso di accontentarmi.
2: Parli dell'arredamento?
3: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
2: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
3: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
2: Allora non è solo arredamento.
3: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Romeo e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
5: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
5: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2014.

0: esiste niente.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ci troverà insieme.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

Mezzanotte e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà,

amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia. Ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Latte Miele.
2: 1978.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90, 1993.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.